migliora la tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.
1: Ho perso la ragione, hai ragione, ma non siamo pari, siamo animali. Stringimi forte, io provo piacere nel sentir dolore, come lo shibari. Scrivo solo di notte così perlomeno

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: Ma la radio

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: Radio Nuova in Blu.
1: Ci sono giorni che non passano più, ci sono amori da portare con sé, ci sono notti ad occhi aperti, notti da asciugare, sarò sempre con te, tu che sei parte di me.

tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Lasciarsi adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

0: sei stato, oramai non ci credi, potevi fare di più.
1: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: abissale.
1: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

0: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: Ma la radio...

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

vent'anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Radionuova.com. Entra anche tu in Radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Abbiamo iniziato la lettura di un nuovo romanzo da qualche giorno di Luigi Malerba intitolato Itaca per sempre. Malerba è lo pseudonimo di Luigi Bonardi. Nasce l'11 novembre del 1927 a Berceto, un piccolo centro dell'Appennino parmense. Cresciuto in una famiglia di tradizione cattolica e di solidi proprietari terrieri, Luigi frequenta le elementari presso l'istituto La Salle di Parma. Si iscrive poi al ginnasio liceo Romagnosi. Questo momento cruciale della sua formazione coincide con l'esperienza della guerra e la frequentazione degli ambienti intellettuali parmensi, animati da personaggi come Attilio Bertolucci, Cesare Zavattini, Oreste Macri. Si iscrive poi alla facoltà di giurisprudenza all'Università di Parma e poi conosce anche gli addetti ai lavori della critica cinematografica, e proprio al cinema si appassionerà e collaborando con diverse realtà che riguardano il cinema inizia anche a scrivere. Ma è nel 1963 che, dopo i primi contatti con gli intellettuali della rivista Il Verri, partecipa alle riunioni inaugurali del gruppo 63 a Palermo. E proprio queste combriccole di scrittori e letterati lo appassiona moltissimo. Porta avanti le collaborazioni cinematografiche, scrive sceneggiature, nel frattempo inizia a pubblicare anche romanzi, ma all'inizio degli anni 70 ha a cuore anche di mettere insieme un'altra associazione di letterati e di scrittori. Mette insieme un progetto, una cooperativa di scrittori, dotata di una propria casa editrice, nel tentativo di opporsi alla logica della concentrazione editoriale operata dalla RCS. E richiamando l'attenzione di intellettuali e sodali provenienti dall'esperienza dell'avanguardia, ai quali si aggiungono Alberto Arbasino, Umberto Eco, Giorgio Manganelli, Francesco Leonetti e Paolo Volponi. Nel 1980 una delegazione del sindacato scrittori, di cui Malerba fa parte insieme a Mario Luzzi, Vittorio Sereni e Alberto Arbasino, la stessa di cui parlavamo prima, è invitata dalla Repubblica Popolare Cinese per un viaggio nelle principali città della nazione. E quindi ecco, Malerba sbarca anche in Cina. Vi lascio in sospeso per altre curiosità che riguardano Malerba e la sua biografia, perché direi che è il momento di riprendere la nostra lettura del romanzo Itaca per sempre. Il titolo già ce lo suggerisce. Troviamo Ulisse e Penelope nelle trame di questo romanzo. Malerba riedita l'Odissea di Omero, lo fa andando a scavare dentro la psicologia dei personaggi, benché ci restituisca comunque le stesse gesta che Omero ci narra, ma mostrandoci anche una dietrologia, chiamiamola così, dei personaggi che ben conosciamo e amiamo. Riprendiamo la nostra lettura da Penelope.

Devo difendermi dai ricordi che per anni hanno guidato ogni mio gesto e ogni mio pensiero. Leggeri gesti, quasi sospesi nell'aria, e pensieri pesanti come il piombo. Quando ho riconosciuto Ulisse sotto gli stracci di questo vagabondo, ho scoperto con dolore che nessuna fiducia ripone nella donna che ha diviso con lui gli anni della gioia e della giovinezza, delle parole amorose e degli amplessi. I nostri anni migliori si sono consumati nella memoria di Ulisse. Ha smarrito ormai la prospettiva misteriosa dei desideri irreali cui ha diritto non solo la sua sposa, ma ogni donna del mondo. Ulisse ha dovuto combattere con le sirene, i ciclopi, i mostri marini che ha trovato sulla sua strada e perciò diffida di tutti in tutte le occasioni e crede di essere sempre in guerra con il mondo. Così questo ritorno è avvenuto senza gioia e nel segno del sospetto. Come potrò perdonare a Ulisse la freddezza con cui riesce a nascondersi e a scrutarmi come un oggetto senza anima? Quando la vecchia nutrice gli passava la spugna sulle gambe, ho cercato di nascondere il volto nel buio, ma ero attenta a ogni mossa perché volevo vedere come Ulisse si sarebbe comportato al momento del riconoscimento, che non poteva mancare. Ho notato il sobbalzo di Euriclea. Ho visto che Ulisse le metteva una mano sulla bocca perché non parlasse e che poi si è alzato, per quanto fosse scalzo, per aiutarla a portare altra acqua per il bacile. Ma quanto è ingenuo l'astutissimo Ulisse e quanta ingenuità attribuisce al prossimo suo. Con Troia assediata, più di una volta le sue astuzie hanno avuto un esito vittorioso e anche durante il viaggio di ritorno pare che sia riuscito con l'inganno a sfuggire al ciclope, ai mostri marini e a altri mille ostacoli. Ma così come riesce a sfuggire alle difficoltà reali, con altrettanta ostinazione Ulisse va cercando ostacoli ovunque e quando non li trova li crea lui stesso, come se volesse mettere ogni volta alla prova il proprio valore e la propria intelligenza. Ma io non sono una nemica che ordisce trame contro di lui, né una moglie infedele. Se lui diffida di me, io alimenterò la sua diffidenza. Se mi infligge nuove amarezze, io farò altrettanto con lui. Già ho turbato la sua maldestra commedia ostentando indifferenza per il ritorno di Ulisse a Itaca. Un gioco per me molto facile, perché Ulisse era lì davanti ai miei occhi, seduto vicino al camino, e nulla avevo più da temere dal mare nemico o dagli altri pericoli orditi dagli dèi. Ulisse era lì con il suo mantello di stracci sulle spalle e recitava la sua commedia reggendosi al bastone come un vecchio. Un travestimento così ingenuo che avrebbe provocato la mia ilarità se i cattivi pensieri me lo avessero consentito e se non avessi temuto le spade e i pugnali dei proci in agguato proprio qui nella mia casa. L'arrivo di Telemaco ha prodotto fra i proci una tensione che finirà per esplodere come un grande fuoco. E non sanno i meschini di avere fra i piedi Ulisse. Il suo travestimento non mi ha ingannata. E nemmeno con Euriclea ha funzionato. Ma i proci sono uomini torpidi e presuntuosi e non hanno capito e nemmeno sospettato chi si nasconde sotto quei cenci di mendicante. Che Ulisse abbia rifiutato la mia collaborazione e il mio aiuto è causa di un'amarezza alta come il cielo. E purtroppo non posso confidarmi con nessuno, perché perfino la vecchia fedele Euriclea è stata stregata da Ulisse e tace. Parlo da sola come le persone fuori di senno o come una donna ubriaca, io che non bevo mai vino. Ulisse ha lanciato le sue sonde come un abile marinaio che naviga fra gli scogli.
ma difficilmente potrà raggiungere i segreti del mio animo, perché anch'io so fingere quando occorre. Ho fatto lunghi esercizi questi anni per difendermi dagli assalti dei proci, dalle loro lusinghe o dalle trame dei servi. E più di una volta ho gettato dalla finestra gli asfodeli che odoravano di morte lasciati sul mio letto da ancelle nemiche. Povero Ulisse, come lo odio e come lo amo, nonostante tutto, anche sotto questi luridi stracci di mendicante. Ulisse. Penelope ha domandato a Telemaco come mai avesse ritirato tutte le armi dal salone della reggia e dove le avesse nascoste. Telemaco ha spiegato alla madre che il camino sempre acceso aveva affumicato le larme lucenti e che per questa ragione aveva nascosto le armi per poi farle lucidare da un fabbro. Ma quelle armi, ha spiegato Penelope, appartengono ai proci e prima di toglierle dal salone avrebbe dovuto chiedere il loro permesso. E poi sarebbe bastato ordinare alle ancelle di lucidarle come lucidano le pentole di rame. Questo arbitrio non rischiava di scatenare le ire dei proci? Le ire senza armi non recheranno gran danno, ha risposto Telemaco. Mentre la presenza di quelle spade e lance dopo il mio ritorno può scatenare duelli mortali qui, nella casa dove abitiamo. Ti dispiacerà tanto se i proci si ammazzeranno fra di loro? Ha domandato Penelope. E se fra le vittime di questi duelli ci sarà anche tuo figlio, come pare che sia nei loro progetti? Ha detto Telemaco. Penelope non ha fatto altri commenti. Io ho elogiato Telemaco, perché non ha rivelato a sua madre la vera ragione per cui abbiamo nascosto le armi dai proci. Ma credo che lei abbia sentito nell'aria che qualcosa di grave sta per succedere qui nella reggia. Penelope ha una mente attiva e veloce, ma la presenza di Telemaco e la notizia di un prossimo arrivo di Ulisse, per quanto finga di non crederci, le consigliano prudenza e lunghi silenzi. Non voglio dubitare della fedeltà di Penelope, ma qualche sua parola su Antino mi ha fatto pensare che sia ormai rassegnata ad accogliere le sue proposte di matrimonio. E temo che stia per proporre a Telemaco questa soluzione come una prospettiva di pace. O sono soltanto mie fantasie e sospettosi pensieri? Telemaco, il quale giura sulla fedeltà della madre, teme che la stanchezza abbia logorato il suo spirito oltre che la sua resistenza fisica e che sia ormai vicina al cedimento. Io non ho questa sensazione. Penelope mi sembra solida come una pietra, ma credo ancora necessario che non venga a sapere della mia presenza. Nonostante le sue ambiguità, io sono certo che al momento opportuno starà dalla nostra parte. E questo per ora mi è sufficiente. Ma no, non mi è sufficiente. La scomparsa delle armi dalla grande sala della reggia deve avere turbato Penelope, che ha voluto raccontarmi un sogno come se io fossi uno di quegli indovini che danno interpretazioni fantastiche alle immagini della notte. 20 oche bianche, mi ha raccontato, stavano beccando il grano qui in casa. E io le guardavo divertita. Amo gli uccelli di ogni genere e specie e le oche, proprio per il loro candido piumaggio, le considero uccelli della fortuna e della pace. Ma ecco che d'improvviso un'aquila fiammante entra sbattendo le ali e con il becco adunco spezza il collo a tutti quei pacifici uccelli che rimangono sanguinanti sul pavimento. Dopo questa strage, l'aquila viene da me piangente e mi rivolge queste parole. Non ti disperare per la strage, perché devi sapere che le oche che becchettano il grano nella tua casa altro non sono che i tuoi pretendenti. L'aquila vendicatrice è invece il severo Ulisse
che ritorna nella sua casa dopo lunghe peripezie per dare la morte ai proci. Dette queste parole con accenti umani, l'aquila prende il volo e ad ali spiegate fa due giri intorno alla grande sala e finalmente esce dalla finestra e si dilegua nel cielo nero. Mi sembra, ho detto a Penelope, che l'aquila ti abbia già dato l'interpretazione del sogno di cui è lei stessa protagonista. L'unica stranezza è che nel tuo sogno i proci sono rappresentati come uccelli della fortuna e della pace. Per il resto io non saprei che cosa altro aggiungere alle parole del grande uccello, se non che ho sentito dire anch'io che Ulisse è in viaggio per mare e che presto approderà a Itaca per vendicare l'occupazione violenta della sua casa e del letto coniugale. A queste parole Penelope ha avuto uno scatto. Come osi, straniero, pensare che il letto coniugale che appartiene a Ulisse sia stato profanato dalla presenza di un altro uomo? Mia amabile regina, ho detto a Penelope, mai avrei osato da me stesso pensare a una simile infamia. Ma ieri notte, quando mi sono adagiato sul giaciglio che mi hai fatto preparare per il mio riposo, ho sentito le ancelle che amoreggiavano con i giovani proci negli angoli della grande sala e dietro le colonne. E fra loro scherzavano e facevano un chiacchiericcio da mercato. Ho sentito mormorare da una di queste ancelle che Antino, essendo stato da te prescelto, sale spesso nelle stanze superiori e passa la notte nel letto che apparteneva a Ulisse. Così diceva quella ancella, e io ti riferisco le sue chiacchiere. Che ti siano sgradite le parole delle ancelle lo capisco, ma ho pensato giusto riferirti parole ascoltate dentro la tua casa. Se invece ritieni che ho sbagliato a riferirti questa infamia, ti chiedo umilmente perdono e ti prometto che cancellerò dalla mia mente il suono di quelle parole e le disperderò per sempre nel buio profondo dell'oblio. Penelope, non riesco a capire se queste voci attribuite alle ancelle sono parole veramente udite o soltanto una invenzione di Ulisse per saggiare i miei sentimenti. Che le ancelle passino le notti amoreggiando con i proci già lo sapevo. Che le loro lingue siano velenose

In quelle occasioni si risvegliavano i miei sensi e un grave turbamento sconvolgeva tutta la mia persona, richiamando davanti agli occhi della mente la figura di Ulisse, le sue parole amorose e il suo corpo duro e levigato come il bronzo. Nemmeno nel pensiero l'ho tradito, ma non potevo immaginare che quelle vipere attribuissero alla loro regina turpi accoppiamenti come quelli che occupavano le loro notti. Confesso di avere invidiato quelle ancelle che potevano soddisfare i loro desideri, mentre io passavo le notti a consumarmi nella solitudine e nella memoria del mio sposo. Perché mai, se sono veritiere le parole di Ulisse, vogliono accomunarmi ai loro vizi? Pensano di nobilitarsi infangando la mia persona? Purtroppo l'ingratitudine dei servi è una calamità che attraversa la storia del mondo. E qui ci fermiamo per oggi. Non voglio iniziare il monologo di Ulisse perché è piuttosto lungo e è un peccato spezzarlo. Vi rimando a domani, riprenderemo proprio da lui che ci metterà al corrente di altre sue riflessioni sulla fedeltà di Penelope, sulle intenzioni dei proci e soprattutto su come insieme a Telemaco riappropriarsi del proprio trono e di Itaca. Grazie per avermi seguito fin qui. L'appuntamento è sempre su Radio Nuova Macerata, Radio Nuova in blu. Vi lascio la mia mail morena@radionuova.com. A domani allora. Ciao ciao.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova in rete. www.radionuova.com.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente che il cielo si offende. Ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Radio Nuova, in blu.
1: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso? Sotto a questo cielo immenso, niente più sarebbe vero. Se non fosse per

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in più.

0: in viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attivo uno scambio di carreggiata di 1,6 km circa tra gli svincoli di Acqualagna e di Passo del Furlo in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata tra lo svincolo con la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio in entrambe le direzioni, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara in provincia di Ancona. Previsioni ANAS di traffico per il weekend. Il fine settimana di Ferragosto è segnato dalla chiusura della gran parte delle attività economiche del paese, ma anche dalle ultime partenze e dai primi rientri. Traffico da Bollino Rosso, venerdì pomeriggio 14 agosto, mattina di sabato 15 agosto e per l'intera giornata di domenica 16 agosto. Si ricorda che per facilitare la circolazione è stato imposto il divieto di transito dei veicoli pesanti, venerdì 14 agosto dalle 16 alle 22, sabato 15 agosto e domenica 16 agosto dalle 7 alle 22. In base alle stime del nostro osservatorio della mobilità stradale, sino a domenica 16 agosto prevediamo oltre 24 milioni di spostamenti di autoveicoli. Come ha sottolineato l'amministratore delegato di ANAS Claudio Andrea Gemme, l'invito è quello di pianificare con calma i propri spostamenti per vivere un Ferragosto sereno e sicuro. Ricordiamo che a partire dal 4 agosto sono in funzione, in accordo e in collaborazione con la Polizia Stradale, i nuovi sistemi di tutor per il controllo della velocità Vergilius Plus su 36 tratte stradali gestite da ANAS. Per informazioni stradeanas.it sezione viabilità. ANAS ricorda la campagna sulla sicurezza stradale: quando sei alla guida tutto può aspettare, e la campagna informativa di prevenzione contro gli incendi: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero gratuito pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Buon viaggio e buon Ferragosto a tutti. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.
1: E adesso

0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
2: Rui Materlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
3: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
2: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rui Materlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. RuiMaterlazzi.it.
4: Palazzo Claudi a Serra Petrona ospita la doppia mostra dedicata ad Anna Claudi nel 50° anniversario della sua scomparsa. Le esposizioni promosse dalla Fondazione Claudi offrono un duplice percorso tra arte e biografia. 110 tavole inedite di Anna Claudi e Anna Claudi al di là 1976-2026. Un percorso sulla vita della pittrice attraverso un allestimento immersivo ideato da Gabriele Codoni ed Hilde Cipolletti. Le mostre saranno visibili fino al 5 dicembre 2026, il sabato dalle 15.30 alle 19.30 e la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Ingresso gratuito.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
2: Al Parco Acquatico El Dorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
1: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
2: Prenota su parcoeldorado.com. Il 15, grande show di Ferragosto.
3: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. Inizia qui.unimc.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.

tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online. Shine bright like a diamond. Shine bright like a

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.
1: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
2: Terme Santa Lucia Tolentino.
3: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
4: Dalle acque, un aiuto al benessere.
2: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
4: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
5: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in Scienze Motorie per l'Inclusione, Archivi Digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. Inizia qui.unimc.it.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle, oggi celebriamo la solennità dell'Assunzione di Maria al Cielo. Oggi festeggiamo la risurrezione di Maria e guardando a lei la prendiamo come a segno di speranza e di consolazione, perché dove è lei saremo lì anche noi. Chiediamo perdono al Signore per i nostri peccati e chiediamo di essere degni di partecipare a questi grandi misteri.

0: Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Si aprì il Tempio di Dio che è nel cielo e apparve nel Tempio l'arca della sua alleanza. Un segno grandioso apparve nel cielo, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Allora apparve un altro segno nel cielo, un enorme drago rosso, con 7 teste e 10 corna, e sulle teste 7 diademi. La sua coda trascinava un terzo delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra. Il drago si pose davanti alla donna che stava per partorire, in modo da divorare il bambino appena lo avesse partorito. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni con scettro di ferro, e suo figlio fu rapito verso Dio e verso il suo trono. La donna invece fuggì nel deserto, dove Dio le aveva preparato un rifugio. Allora udì una voce potente nel cielo che diceva: ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti. Perché se per mezzo di un uomo venne la morte, per mezzo di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. Come infatti in Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti riceveranno la vita. Ognuno però al suo posto, prima Cristo, che è la primizia, poi, alla sua venuta, quelli che sono di Cristo. Poi sarà la fine, quando Egli consegnerà il regno a Dio Padre, dopo aver ridotto a nulla ogni principato e ogni potenza e forza. È necessario, infatti, che Egli regni finché non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico a essere annientato sarà la morte, perché ogni cosa ha posto sotto i suoi piedi. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti. In tutto l'anno liturgico è questa la buona notizia che ci raggiunge sempre. E anche oggi ci raggiunge questa notizia. La risurrezione di Gesù è la sorgente della nostra risurrezione. E proprio oggi, nel cuore dell'estate, la Chiesa si ferma a contemplare ancora una volta e a festeggiare la Vergine Maria, vedendo in lei, nella sua risurrezione, la partecipazione a questa risurrezione, a quella di Cristo. La Vergine Maria è in cielo, in corpo e anima. E contemplando lei, la Chiesa sente la gioia, sente una rassicurazione, sente la consolazione, perché quello che è per la Vergine Maria è per ciascuno di noi. Il desiderio di Dio per ciascuno di noi è questo: essere risorti con Cristo, entrare in paradiso, nel Tempio del Cielo, in corpo e anima. Per mezzo di un uomo, ci ha detto l'Apostolo Paolo, per mezzo di un uomo venne la morte, per mezzo di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. È per mezzo di Adamo, alla sua disubbidienza, che ha rinchiuso l'umanità nella disperazione. È attraverso un uomo che è entrata nel mondo la morte. Se ci pensiamo bene, nel libro della Genesi, la prima persona che muore, Abele, muore non perché è vecchio, ma muore a causa di Caino, a causa di un omicidio. È dalla Genesi che la morte è entrata nel mondo. È nel mondo e starà nel mondo fino alla fine dei tempi, fino a quando anche la morte, grazie a Cristo, sarà sconfitta. Attraverso Adamo la morte è venuta nel mondo, attraverso Cristo la vita è diventata più forte della morte. Noi portiamo nel nostro corpo la storia di Adamo. Nella nostra carne c'è scritta la ferita di Adamo. Tutti quanti soffriamo, pecchiamo e in fondo moriamo. Ma nello stesso tempo, per grazia, abbiamo impresso nel nostro corpo, nel nostro spirito, il sigillo di Cristo. È grazie a Cristo che abbiamo una vita nuova. È grazie a Cristo che abbiamo un nuovo modo di vedere, un modo di pensare e anche una nuova vita dopo la morte, quella che già Maria sta vivendo. Ecco, vicino a questi due uomini, ad Abramo, ad Adamo e a Gesù, ci sono sempre affiancate anche due donne con le stesse caratteristiche. Abbiamo Eva, disobbediente, che fa di testa sua e facendo così chiude le porte del paradiso. Ma vicino a Gesù Cristo abbiamo Maria, la serva obbediente, e non ha fatto di testa sua, ma ha ascoltato una parola, ha provato ad accoglierla, e grazie a questa obbedienza, grazie alla sua cooperazione, ha fatto sì che insieme a Cristo la vita diventasse più forte della morte. Grazie all'obbedienza di Maria e grazie all'obbedienza di Cristo, noi possiamo partecipare della risurrezione. La morte non ha l'ultima parola sulla nostra vita. E come la Vergine Maria vive già in paradiso, così sarà anche per noi. Prima Cristo, che è la primizia, poi alla sua venuta, quelli di Cristo. Cristo dopo la morte non si è fermato nel sepolcro. Dopo la morte, in corpo ed anima, è disceso agli inferi a liberare coloro che erano rinchiusi negli inferi e poi è salito in corpo ed anima in paradiso. E in modo particolare Maria, che è stata così stretta a Gesù tutta la sua vita, anche lei alla sua morte
Il suo corpo non ha conosciuto corruzione, ma anche lei, in corpo ed anima, è salita in paradiso. Solamente queste due persone per ora ci stanno in paradiso. Se andiamo a San Pietro, andiamo a pregare l'Apostolo Pietro, in cielo ci sta la sua anima, però le sue ossa, il suo corpo sta ancora lì. Oppure a settembre, quando andremo ad Assisi, l'anima di San Francesco sta in paradiso, ma il suo corpo sta ancora lì. Ecco, invece la Vergine Maria ha avuto questa grazia di vivere già da subito la sua vita in paradiso, in anima e in corpo. Prima Cristo e poi quelli che sono di Cristo. La Vergine Maria è stata assunta in corpo ed anima non perché ha avuto una fortuna più grande della nostra, non perché o solamente perché è stata la madre di Dio, ma perché tutta la sua vita è stata un provare ad essere e a vivere l'essere di Cristo. Essere di Cristo. Nella Vergine Maria non troviamo differenza di idee, di intenti da quelli di Gesù, o per meglio dire, i desideri della Vergine Maria sono stati quelli di Gesù, i sentimenti di Maria sono stati quelli di Cristo. Tutta la vita di Maria è stata una sequela continua a Cristo. Anche nei momenti più difficili, quando non capiva, lei rinchiudeva tutto nel suo cuore, meditava nel suo cuore e cercava di essere tutta di Cristo. E noi contempliamo la Vergine Maria oggi risorta in cielo. Non festeggiamo solamente la sua morte, ma festeggiamo il suo essere risorta già in cielo, in corpo ed anima. E sarà così anche per noi. Spetta però a noi cercare di essere di Cristo. E come possiamo essere di Cristo? Ecco, questa Chiesa ci aiuta. Abbiamo ascoltato nella prima lettura un brano tratto dall'Apocalisse di San Giovanni, e dato che questa chiesa è la chiesa di San Giovanni Evangelista, la stessa lettura che abbiamo ascoltato della donna vestita di sole la troviamo lassù. Abbiamo l'immagine di quello che ha scritto San Giovanni. Vediamo una donna vestita di sole, una testa coronata di stelle e sotto i piedi un serpente. La Vergine Maria porta sotto il piede un serpente, prova a schiacciare la testa al serpente. Ecco, la Vergine Maria non è mai venuta in contatto con il male, ma non solo, lei però non si è lasciata prendere dal male, ha provato in tutti i modi a schiacciarlo. Ha provato in tutti i modi a combatterlo. E così anche per noi. Se desideriamo essere di Cristo per partecipare alla sua risurrezione, ecco, anche noi possiamo seguire la Vergine Maria in questo esempio, cercando di non entrare in contatto con il male, cercare di combattere il male che sta dentro di noi prima di tutto, ma anche quello che sta fuori, cercando di vivere il bene, cercando di fare il bene. Tutti noi abbiamo in mente sicuramente quelle situazioni della nostra vita dove ci piace di più il male che non il bene, dove scendiamo a compromessi con il male, tanto in fondo non è mica poi così grande questo male, no? Ecco, la Vergine Maria non è scesa mai a compromessi con il male, non è mai scesa a compromessi con il male, ma ha sempre cercato il bene, la giustizia. E poi un'altra immagine ci può essere d'aiuto. Nella terza cappella, o nella prima qui alla destra, che è dedicata proprio alla Vergine Maria, abbiamo sulla sinistra il quadro dell'assunzione di Maria al cielo. Maria è assunta in cielo, ma subito sopra questo quadro c'è un'altra immagine,
è la Vergine Maria che risponde sì all'annuncio dell'angelo Gabriele. La Vergine Maria è assunta in cielo perché fino sulla terra, fin da quando ha vissuto, ha fatto sempre la volontà di Dio. C'è un altro brano della scrittura che ci dice che una donna, incontrando Gesù, gli dice: beato il grembo che ti ha generato. Gesù cos'è che gli risponde? No, beato è piuttosto chi ascolta la mia parola e la mette in pratica. Ecco, la Vergine Maria è assunta in cielo perché ha ascoltato una parola e ha provato a metterla in pratica. Ecco allora che anche noi parteciperemo alla risurrezione di Cristo, come ci ha detto l'Apostolo, se siamo di Cristo. Noi siamo di Cristo non solamente con le parole, noi siamo di Cristo non solamente perché veniamo a messa, noi siamo di Cristo non solamente per grazia del battesimo, ma siamo di Cristo anche perché proviamo a vivere nella nostra vita l'essere di Cristo. Proviamo a vivere nella nostra vita il Vangelo. Proviamo a vivere nella nostra vita la sequela a Cristo, come l'ha fatto Maria, cercando di schiacciare nella nostra vita la testa al male e cercando nella nostra vita di ascoltare quella parola che il Signore ci dice attraverso il Vangelo e nella nostra coscienza, provando ad ascoltarla e a metterla in pratica. E che noi saremo risorti è una certezza, non è una pia illusione. Il Signore ce lo promette e le sue promesse non vengono mai meno. Ecco allora che siamo anche disposti a vivere questi atteggiamenti nella nostra vita, sapendo che la fatica che facciamo a vivere il bene, a eliminare il male, a vivere la verità, a non scendere a compromessi con il male, tutta la fatica che facciamo non è vana, ma sarà sicuramente ricompensata dalla nostra assunzione in cielo. Chiediamo davvero alla Vergine Maria, lei che già sta in corpo ed anima in paradiso, di aiutarci a vivere anche a noi la sequela di Cristo. Chiediamo alla Vergine Maria che sta già in cielo di darci la grinta, guardando a lei, che anche per noi c'è un di più, c'è una vita piena che ci aspetta, che possiamo vivere già ora, ma che ci aspetta pienamente in paradiso. Che la Vergine Maria ci accompagni nella nostra vita da cristiani, con la gioia e la speranza che ci aspetta non la morte, ma il paradiso.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Maria Santissima è il segno di ciò che l'uomo può diventare quando si apre alla parola. Per sua intercessione invochiamo Dio nostro Padre dicendo: rinnova la nostra speranza, Signore.
1: Rinnova la nostra speranza, Signore.
2: Per la Santa Chiesa, pellegrina nel tempo, sostenuta dalla Vergine assunta in cielo, possa condurre tutti a contemplare la luce del volto di Dio. Preghiamo.
0: Rinnova la nostra speranza, Signore.
2: Per i popoli dilaniati dalla guerra e dal terrorismo, sotto lo sguardo di Maria, fortezza degli oppressi, la comunità internazionale promuova trattative finalizzate alla pace. Preghiamo.
0: Rinnova la nostra speranza, Signore.
2: Per i disabili, gli anziani, i malati, uniti alla Vergine Madre, affrontino il disagio e la solitudine, senza perdere la speranza. Preghiamo.
0: Rinnova la nostra speranza, Signore.
3: Per le donne che hanno accolto la vocazione alla vita virginale, affidandosi a Maria, modello della verginità consacrata, alimentino le loro lampade con la preghiera e la carità. Preghiamo.
0: Rinnova la nostra speranza, Signore.
3: Per noi, qui riuniti nel ricordo grato dell'Assunzione di Maria, per la sua intercessione, cresca nei nostri cuori la beata speranza di giungere alla gioia della Patria Celeste. Preghiamo.
0: Rinnova la nostra speranza, Signore. Accogli, o Padre, la preghiera del tuo popolo e fa che, contemplando il mistero di Maria, associata in corpo e anima alla Pasqua del tuo Figlio, riconosciamo in ogni persona la tua immagine e il riflesso della tua gloria. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio è il perché il sacrificio della Chiesa in questa sosta che la rinfranca nel suo cammino verso la patria del cielo sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Salga a te, o Signore, il nostro sacrificio di lode, e per intercessione della Beata Vergine Maria,

0: Padre clementissimo, noi ti supplichiamo e ti chiediamo, per Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, di accettare e benedire questi doni, queste offerte, questo sacrificio puro e santo. Noi te lo offriamo anzitutto per la tua Chiesa santa e cattolica, perché tu le dia pace, la protegga, la raduni e la governi su tutta la terra in unione con il tuo servo, il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Nazareno e con tutti quelli che custodiscono la fede cattolica trasmessa dagli Apostoli.
1: Ricordati, Signore, dei tuoi fedeli. Ricordati tutti coloro che sono qui riuniti, dei quali conosci la fede e la devozione. Per loro ti offriamo, e anch'essi ti offrono, questo sacrificio di lode e innalzano la preghiera a te, Dio eterno, vivo e vero, per ottenere a sé e ai loro cari redenzione, sicurezza di vita e salute. In comunione con tutta la Chiesa ricordiamo e veneriamo anzitutto la gloriosa e sempre Vergine Maria, Madre del nostro Dio e Signore Gesù Cristo, San Giuseppe, suo Sposo, i tuoi santi Apostoli e Martiri, Pietro e Paolo, Andrea, Giacomo, Giovanni, Tommaso, Giacomo, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Simone e Taddeo, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio e Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Giovanni e Paolo, Cosma e Damiano, e tutti i tuoi santi, per i loro meriti e le loro preghiere, donaci sempre aiuto e protezione.
0: Accetta con benevolenza, o Signore, questa offerta che ti presentiamo, noi tuoi ministri e tutta la tua famiglia. Disponi nella tua pace i nostri giorni, salvaci dalla dannazione eterna e accoglici nel gregge dei tuoi eletti. Santifica, o Dio, questa offerta con la potenza della tua benedizione e degnati di accettarla a nostro favore, in sacrificio spirituale e perfetto, perché diventi per noi il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio, il Signore.

0: In questo sacrificio, Padre, noi tuoi ministri e il tuo popolo santo celebriamo il memoriale della beata passione, della risurrezione dai morti e della gloriosa ascensione al cielo del Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, e offriamo alla tua maestà divina, tra i doni che ci hai dato, la vittima pura, santa e immacolata, pane santo della vita eterna, calice dell'eterna salvezza. Volgi sulla nostra offerta il tuo sguardo sereno e benigno, come hai voluto accettare i doni di Abele, il giusto, il sacrificio di Abramo, nostro padre nella fede, e l'oblazione pura e santa di Melchisedec, tuo sommo sacerdote. Ti supplichiamo, Dio onnipotente, fa che questa offerta, per le mani del tuo angelo santo, sia portata sull'altare del cielo, davanti alla tua maestà divina, perché su tutti noi che partecipiamo di questo altare, comunicando al santo mistero del corpo e sangue del tuo Figlio, scenda la pienezza di ogni grazia e benedizione del cielo.
1: Ricordati, o Signore, dei tuoi fedeli che ci hanno preceduto con il segno della fede e dormono il sonno della pace. Dona loro, o Signore, a tutti quelli che riposano in Cristo, la beatitudine, la luce e la pace. Anche a noi, tuoi ministri peccatori, ma fiduciosi nella tua infinita misericordia, concedi, o Signore, di aver parte alla comunità dei tuoi santi apostoli e martiri, Giovanni, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignazio, Alessandro, Marcellino, Pietro, Felicita, Perpetua, Agata, Lucia, Agnese, Cecilia, Anastasia e tutti i tuoi santi. Ammettici a godere della loro sorte beata, non per i nostri meriti, ma per la ricchezza del tuo perdono.
0: Per Cristo, Signore nostro, tuo Dio, crei e santifichi sempre, fai vivere, benedici e doni al mondo ogni bene.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola, ed io sarò salvato.

0: Ricordiamo oggi pomeriggio alle 18:30 la Santa Messa Vespertina dell'Assunta nella Chiesa di San Giorgio. Anticipiamo inoltre sin d'ora che domenica 30 agosto alle ore 18 qui a San Giovanni ci sarà la presentazione del libro su San Francesco in occasione dell'anno francescano scritto al nostro Vescovo, Crocefisso con Cristo. Inoltre alle ore 21 sempre qui a San Giovanni ci sarà la consueta Notte di Luce, un tempo di adorazione eucaristica guidato in cui avremo la possibilità come sempre di scrivere la nostra preghiera su un foglietto, portarla ai piedi del Santissimo e lì ricevere una parola per la nostra vita. 31 agosto, solennità di San Giuliano ospitaliere. Gli orari delle varie celebrazioni eucaristiche sono già nelle locandine e nei canali online. Ricordiamo alle ore 18 la Santa Messa sul Sagrato del Duomo San Giuliano, presieduta al nostro Vescovo e a seguire la processione per le vie della città. Sabato 5 settembre. Ci sarà per tutta la diocesi l'apertura dell'anno pastorale con il nostro Vescovo che sarà in occasione dell'anno francescano proprio ad Assisi. L'invito è per tutti, non c'è bisogno di iscriversi. Il ritrovo alle ore 10 a Santa Maria degli Angeli in fondo alla piazza, alle 10:30 inizierà la processione e alle 11 ci sarà la Santa Messa presieduta al nostro Vescovo. Ecco, sono tutte occasioni importanti per crescere nello spirito e crescere come Chiesa unita al suo pastore. Buona festa dell'Assunta.
1: Ultimo avviso, ecco, domani è domenica. Il Santo Padre proprio mercoledì ha fatto la catechesi del mercoledì ricordando a tutti i cristiani che è importante vivere la messa della domenica, perché è lì che Dio ci guida, è lì che Dio ci parla. E quindi domani è domenica, abbiamo ancora un'altra opportunità per vivere il nostro incontro col Signore. Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con i sacramenti della salvezza, fa che per intercessione della Beata

0: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.
1: No, è mio! È mio! Guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
6: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online, iniziaqui.unimc.it.
0: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. La radio...

www.radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
2: Al Parco Acquatico Eldorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
1: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
2: Prenota su parcoeldorado.com. Il 15, grande show di Ferragosto.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attivo uno scambio di carreggiata di 1,6 km circa tra gli svincoli di Acqualagna e di Passo del Furlo in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata tra lo svincolo con la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio in entrambe le direzioni, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara in provincia di Ancona. Previsioni ANAS di traffico per il weekend. Il fine settimana di Ferragosto è segnato dalla chiusura della gran parte delle attività economiche del paese, ma anche dalle ultime partenze e dai primi rientri. Traffico da Bollino Rosso, venerdì pomeriggio 14 agosto, mattina di sabato 15 agosto e per l'intera giornata di domenica 16 agosto. Si ricorda che per facilitare la circolazione è stato imposto il divieto di transito dei veicoli pesanti, venerdì 14 agosto dalle 16 alle 22, sabato 15 agosto e domenica 16 agosto dalle 7 alle 22. In base alle stime del nostro osservatorio della mobilità stradale, sino a domenica 16 agosto prevediamo oltre 24 milioni di spostamenti di autoveicoli. Come ha sottolineato l'amministratore delegato di ANAS, Claudio Andrea Gemme, l'invito è quello di pianificare con calma i propri spostamenti per vivere un Ferragosto sereno e sicuro. Ricordiamo che a partire dal 4 agosto sono in funzione, in accordo e in collaborazione con la Polizia Stradale, i nuovi sistemi di tutor per il controllo della velocità Vergilius Plus su 36 tratte stradali gestite da ANAS. Per informazioni stradeanas.it sezione viabilità. ANAS ricorda la campagna sulla sicurezza stradale: quando sei alla guida tutto può aspettare, e la campagna informativa di prevenzione contro gli incendi: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero gratuito pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Buon viaggio e buon Ferragosto a tutti. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
5: Colora la tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colora la tua estate.
6: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: due minuti
1: estate,
0: un libro.
2: Ci sono vite che sembrano tenute insieme con lo spago. Funzionano, ma non respirano. Vite in cui tutto scorre secondo un copione preciso, ripetitivo, quasi rassicurante. Finché un attimo solo, un'immagine che non si doveva vedere, non spezza tutto. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Oggi nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro ci immergiamo in un thriller che sa farsi domande scomode sull'ossessione, sulla colpa e su ciò che siamo davvero quando nessuno ci guarda. Se anche tu scrivi storie in cui i tuoi personaggi vivono sull'orlo di qualcosa di oscuro e irrisolto, vieni a trovarci sul nostro nuovo sito e insieme faremo conoscere il tuo libro. 2minutiunlibro.it. Ti aspettiamo. Intanto apriamo quello di Giuliana Salvi, si chiama Il dolore dell'oca. Andiamo subito alla storia. Nikita è una giovane poliziotta che vive con la sua gatta nella villa ereditata dall'amata nonna Viola sul litorale romano. A parte la madre e l'ex fidanzato, non frequenta nessuno. Fa una vita tutta a casa e ufficio. Cioè, in ufficio vivacchia tra i suoi lavori di scartoffie e a casa si lascia andare più che altro. Ma poi una mattina, mentre sta correndo in auto per non arrivare tardi al lavoro, nota una ragazza su un cavalcavia pronta a suicidarsi. Nikita cerca di dissuaderla e la ragazza, che si chiama Fresia, sulla prima sembra crollare. Poi però le confida di sentire delle voci e in un momento tutto cambia. Da quel giorno Nikita è ossessionata dall'accaduto. Chi era Fresia e perché ha compiuto quel gesto? Cercava pace o giustizia? Qualunque fosse il suo intento, ha lasciato a chi resta un'eredità da maneggiare con cura. Nikita comincia a indagare a suo modo, andando a casa di Fresia e cercando di entrare in contatto con la nonna e lo zio. Poi compare Erika, la sorella di Fresia, con i suoi misteri, i suoi segreti, e tutto sembra assumere un senso diverso. Quando all'indagine informale di Nikita si aggiungono le incursioni della madre Ada e di Giulio Drago, vecchio amico e collega di suo padre, Nikita si ritrova al centro di un labirinto in cui il Minotauro potrebbe nascondersi ovunque. Ma la preda, questa volta, è lei. Il dolore dell'oca, di Giuliana Salvi, edizione Einaudi.
3: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+, e in streaming su radionuova.com.

0: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23°8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radio Nuova in Blu. Il bello di essere unici.

0: Fratello ascolta, il Vangelo della Domenica, commentato dal Vescovo di Macerata, Monsignor Nazareno Marconi.
1: Buona domenica, 16 agosto, è la 20ª domenica del tempo per annum. C'è una frase del Vangelo di questa domenica che dà fastidio. E deve darci fastidio. Sembra quasi che Gesù dica alla donna cananea che gli chiede di guarirgli la figlia: non sei dei nostri, non ti spetta. Anzi, usa perfino un'immagine dura: i cagnolini. Se fosse un dialogo pubblicato oggi sui social, Gesù verrebbe probabilmente cancellato in pochi minuti. Ma il Vangelo non vuole mostrarci un Gesù che discrimina. Vuole mostrarci una fede totalmente potente da rompere perfino gli schemi. Questa donna non si offende, non se ne va, non fa la vittima, non scrive un post indignato, rimane lì, perché l'amore per sua figlia è più grande del suo orgoglio. Ed è proprio questo amore che, misteriosamente, cambia il corso della storia. Gesù infatti conclude dicendo: grande è la tua fede. È impressionante. L'unica persona che riesce a far cambiare i programmi a Gesù non è un sacerdote, un apostolo, uno scriba, no, è una donna straniera, pagana, considerata un'estranea. L'amore ha aperto una porta che sembrava chiusa. E qui arriva la domanda per noi. Noi diciamo continuamente: Dio cambia la mia vita. Ma siamo disposti a lasciare che sia la nostra fede a cambiare Dio? Attenzione, Dio non cambia nel suo amore, ma cambia il modo in cui quel suo amore raggiunge il mondo quando finalmente Dio incontra la vera fede. La preghiera autentica non serve a convincere Dio, serve a spalancare possibilità che noi stesse pensavamo impossibili. Il problema però è che noi molliamo troppo presto. Due preghiere, nessuna risposta e diciamo: Dio non mi ascolta. È poca fede. Questa donna no. Ogni no diventa per lei un motivo per avvicinarsi ancora di più. Noi invece al primo ostacolo cambiamo palestra, cambiamo fidanzato, cambiamo università, cambiamo amici, cambiamo parrocchia, cambiamo tutto. La perseveranza è diventata una specie in via di estinzione. Questa donna invece ci insegna che la fede non è pretendere che Dio faccia quello che voglio io. È continuare a fidarmi, anche quando sembra che Dio stia in silenzio. E forse oggi il miracolo più grande non è la guarigione della figlia. Il miracolo è che una donna, con la forza dell'amore, allarga il cuore della storia della salvezza. Da quel giorno Gesù non guarda più solo ai confini di Israele. Attraverso quella madre, il Vangelo comincia ad aprirsi a tutti i popoli. Questo è il miracolo della fede e dell'amore. Buona domenica.

0: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli Atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
2: No, è mio! Guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Tante volte capire un sistema non basta a restarne fuori. Anzi, capirlo davvero dall'interno è spesso il primo passo per diventarne, senza accorgersene, parte integrante.

Charles arriva alla verità sull'incendio. Non è stato un incidente né un crimine isolato, ma una conseguenza forse non del tutto voluta, né nemmeno del tutto casuale, del sistema che Bobby ha costruito nel resort. Frank ha confessato per proteggere la comunità che ama, per evitare che l'intero meccanismo di Bobby venisse smascherato e distrutto insieme a lui. Ma la rivelazione più inquietante riguarda Charles stesso. Nel corso delle sue settimane a Estrella del Mar si è lasciato coinvolgere sempre di più nella vita sociale orchestrata da Bobby. Ha partecipato alle attività, ha stretto legami, ha cominciato a capire il fascino di quella comunità artificialmente ravvivata. E in un finale gelido e ambiguo, Charles si trova a considerare la possibilità di prendere lui stesso il posto di Bobby, di diventare il nuovo architetto di quel meccanismo, di continuare a tenere viva Estrella de Mar nello stesso modo in cui è stata tenuta viva fino a quel momento. Non c'è una vera redenzione in questo libro, né una vera condanna morale netta. C'è solo la scoperta inquietante di quanto sia sottile la linea tra osservare un sistema corrotto e diventarne, volenti o nolenti, parte attiva. Lo speciale di oggi, Pagine d'estate di Piccole Grandi Parole, ha una parola che gli assume tutto quello di cui abbiamo parlato, ed è complicità. Noi, come al solito, ci sentiamo domani, domenica, e conosceremo finalmente l'opera di cui abbiamo raccontato in questi giorni. Da Antonio Torretti è tutto, a domani con l'epilogo di questa storia.

0: 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: Ma la radio...

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
1: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
0: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
2: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. Inizia qui.unimc.it.
3: Terme Santa Lucia Tolentino.
4: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
5: Dalle acque, un aiuto al benessere.
3: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
5: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
2: Palazzo Claudi a Serra Petrona ospita la doppia mostra dedicata ad Anna Claudi nel 50° anniversario della sua scomparsa. Le esposizioni promosse dalla Fondazione Claudi offrono un duplice percorso tra arte e biografia. 110 tavole inedite di Anna Claudi e Anna Claudi al di là 1976-2026. Un percorso sulla vita della pittrice attraverso un allestimento immersivo ideato da Gabriele Codoni ed Hilde Cipolletti. Le mostre saranno visibili fino al 5 dicembre 2026, il sabato dalle 15.30 alle 19.30 e la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Ingresso gratuito.
6: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
7: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
8: Radio Nuova in blu. La tua radio, la tua famiglia.

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Abbiamo iniziato la lettura di un nuovo romanzo da qualche giorno di Luigi Malerba intitolato Itaca per sempre. Malerba è lo pseudonimo di Luigi Bonardi. Nasce l'11 novembre del 1927 a Berceto, un piccolo centro dell'Appennino parmense. Cresciuto in una famiglia di tradizione cattolica e di solidi proprietari terrieri, Luigi frequenta le elementari presso l'istituto La Salle di Parma. Si iscrive poi al ginnasio liceo Romagnosi. Questo momento cruciale della sua formazione coincide con l'esperienza della guerra e la frequentazione degli ambienti intellettuali parmensi, animati da personaggi come Attilio Bertolucci, Cesare Zavattini, Oreste Macri. Si iscrive poi alla facoltà di giurisprudenza all'Università di Parma e poi conosce anche gli addetti ai lavori della critica cinematografica, e proprio al cinema si appassionerà e collaborando con diverse realtà che riguardano il cinema inizia anche a scrivere. Ma è nel 1963 che, dopo i primi contatti con gli intellettuali della rivista Il Verri, partecipa alle riunioni inaugurali del gruppo 63 a Palermo. E proprio queste combriccole di scrittori e letterati lo appassiona moltissimo. Porta avanti le collaborazioni cinematografiche, scrive sceneggiature, nel frattempo inizia a pubblicare anche romanzi, ma all'inizio degli anni 70 ha a cuore anche

di mettere insieme un'altra associazione di letterati e di scrittori. Mette insieme un progetto, una cooperativa di scrittori dotata di una propria casa editrice, nel tentativo di opporsi alla logica della concentrazione editoriale operata dalla RCS e richiamando l'attenzione di intellettuali e sodali provenienti dall'esperienza dell'avanguardia, ai quali si aggiungono Alberto Arbasino, Umberto Eco, Giorgio Manganelli, Francesco Leonetti e Paolo Volponi. Nel 1980 una delegazione del sindacato scrittori, di cui Malerba fa parte insieme a Mario Luzzi, Vittorio Sereni e Alberto Arbasino, la stessa di cui parlavamo prima, è invitata dalla Repubblica Popolare Cinese per un viaggio nelle principali città della nazione. E quindi ecco, Malerba sbarca anche in Cina. Vi lascio in sospeso per altre curiosità che riguardano Malerba e la sua biografia, perché direi che è il momento di riprendere la nostra lettura del romanzo Itaca per sempre. Il titolo già ce lo suggerisce. Troviamo Ulisse e Penelope nelle trame di questo romanzo. Malerba riedita l'Odissea di Omero, lo fa andando a scavare dentro la psicologia dei personaggi, benché ci restituisca comunque le stesse gesta che Omero ci narra, ma mostrandoci anche una dietrologia, chiamiamola così, dei personaggi che ben conosciamo e amiamo. Riprendiamo la nostra lettura da Penelope.

difendermi dai ricordi che per anni hanno guidato ogni mio gesto e ogni mio pensiero. Leggeri gesti, quasi sospesi nell'aria, e pensieri pesanti come il piombo. Quando ho riconosciuto Ulisse sotto gli stracci di questo vagabondo, ho scoperto con dolore che nessuna fiducia ripone nella donna che ha diviso con lui gli anni della gioia e della giovinezza, le parole amorose e degli amplessi. I nostri anni migliori si sono consumati nella memoria di Ulisse. Ha smarrito ormai la prospettiva misteriosa dei desideri irreali cui ha diritto non solo la sua sposa, ma ogni donna del mondo. Ulisse ha dovuto combattere con le sirene, i ciclopi, i mostri marini che ha trovato sulla sua strada, e perciò diffida di tutti in tutte le occasioni e crede di essere sempre in guerra con il mondo. Così questo ritorno è avvenuto senza gioia e nel segno del sospetto. Come potrò perdonare a Ulisse la freddezza con cui riesce a nascondersi e a scrutarmi come un oggetto senza anima? Quando la vecchia nutrice gli passava la spugna sulle gambe, ho cercato di nascondere il volto nel buio, ma ero attenta a ogni mossa perché volevo vedere come Ulisse si sarebbe comportato al momento del riconoscimento, che non poteva mancare. Ho notato il sobbalzo di Euriclea. Ho visto che Ulisse le metteva una mano sulla bocca perché non parlasse e che poi si è alzato, per quanto fosse scalzo, per aiutarla a portare altra acqua per il bacile. Ma quanto è ingenuo l'astutissimo Ulisse e quanta ingenuità attribuisce al prossimo suo. Con Troia assediata, più di una volta le sue astuzie hanno avuto un esito vittorioso e anche durante il viaggio di ritorno pare che sia riuscito con l'inganno a sfuggire al ciclope, ai mostri marini e a altri mille ostacoli. Ma così come riesce a sfuggire alle difficoltà reali, con altrettanta ostinazione Ulisse va cercando ostacoli ovunque e quando non li trova li crea lui stesso, come se volesse mettere ogni volta alla prova il proprio valore e la propria intelligenza. Ma io non sono una nemica che ordisce trame contro di lui, né una moglie infedele. Se lui diffida di me, io alimenterò la sua diffidenza. Se mi infligge nuove amarezze, io farò altrettanto con lui. Già ho turbato la sua maldestra commedia ostentando indifferenza per il ritorno di Ulisse a Itaca. Un gioco per me molto facile, perché Ulisse era lì davanti ai miei occhi, seduto vicino al camino, e nulla avevo più da temere dal mare nemico o dagli altri pericoli orditi dagli dèi. Ulisse era lì con il suo mantello di stracci sulle spalle e recitava la sua commedia reggendosi al bastone come un vecchio. Un travestimento così ingenuo che avrebbe provocato la mia ilarità se i cattivi pensieri me lo avessero consentito e se non avessi temuto le spade e i pugnali dei proci in agguato proprio qui nella mia casa. L'arrivo di Telemaco ha prodotto fra i proci una tensione che finirà per esplodere come un grande fuoco. E non sanno i meschini di avere fra i piedi Ulisse. Il suo travestimento non mi ha ingannata. E nemmeno con Euriclea ha funzionato. Ma i proci sono uomini torpidi e presuntuosi. E non hanno capito e nemmeno sospettato chi si nasconde sotto quei cenci di mendicante. Che Ulisse abbia rifiutato la mia collaborazione e il mio aiuto è causa di un'amarezza alta come il cielo. E purtroppo non posso confidarmi con nessuno, perché perfino la vecchia fedele Euriclea è stata stregata da Ulisse e tace. Parlo da sola come le persone fuori di senno, o come una donna ubriaca, io che non bevo mai vino. Ulisse ha lanciato le sue sonde come un abile marinaio che naviga fra gli scogli, ma difficilmente potrà raggiungere i segreti del mio animo,
perché anch'io so fingere quando occorre. Ho fatto lunghi esercizi questi anni per difendermi dagli assalti dei proci, dalle loro lusinghe o dalle trame dei servi. E più di una volta ho gettato dalla finestra gli asfodeli che odoravano di morte lasciati sul mio letto da ancelle nemiche. Povero Ulisse, come lo odio e come lo amo, nonostante tutto, anche sotto questi luridi stracci di mendicante. Ulisse. Penelope ha domandato a Telemaco come mai avesse ritirato tutte le armi dal salone della reggia e dove le avesse nascoste. Telemaco ha spiegato alla madre che il camino sempre acceso aveva affumicato le larme lucenti e che per questa ragione aveva nascosto le armi per poi farle lucidare da un fabbro. Ma quelle armi, ha spiegato Penelope, appartengono ai proci e prima di toglierle dal salone avrebbe dovuto chiedere il loro permesso. E poi sarebbe bastato ordinare alle ancelle di lucidarle come lucidano le pentole di rame. Questo arbitrio non rischiava di scatenare le ire dei proci? Le ire senza armi non recheranno gran danno, ha risposto Telemaco. Mentre la presenza di quelle spade e lance dopo il mio ritorno può scatenare duelli mortali qui, nella casa dove abitiamo. Ti dispiacerà tanto se i proci si ammazzeranno fra di loro? Ha domandato Penelope. E se fra le vittime di questi duelli ci sarà anche tuo figlio, come pare che sia nei loro progetti? Ha detto Telemaco. Penelope non ha fatto altri commenti. Io ho elogiato Telemaco, perché non ha rivelato a sua madre la vera ragione per cui abbiamo nascosto le armi dai proci. Ma credo che lei abbia sentito nell'aria che qualcosa di grave sta per succedere qui nella reggia. Penelope ha una mente attiva e veloce, ma la presenza di Telemaco e la notizia di un prossimo arrivo di Ulisse, per quanto finga di non crederci, le consigliano prudenza e lunghi silenzi. Non voglio dubitare della fedeltà di Penelope, ma qualche sua parola su Antino mi ha fatto pensare che sia ormai rassegnata ad accogliere le sue proposte di matrimonio. E temo che stia per proporre a Telemaco questa soluzione come una prospettiva di pace. O sono soltanto mie fantasie e sospettosi pensieri? Telemaco, il quale giura sulla fedeltà della madre, teme che la stanchezza abbia logorato il suo spirito oltre che la sua resistenza fisica e che sia ormai vicina al cedimento. Io non ho questa sensazione. Penelope mi sembra solida come una pietra, ma credo ancora necessario che non venga a sapere della mia presenza. Nonostante le sue ambiguità, io sono certo che al momento opportuno starà dalla nostra parte, e questo per ora mi è sufficiente. Ma no, non mi è sufficiente. La scomparsa delle armi dalla grande sala della reggia deve avere turbato Penelope, che ha voluto raccontarmi un sogno come se io fossi uno di quegli indovini che danno interpretazioni fantastiche alle immagini della notte. 20 oche bianche, mi ha raccontato, stavano beccando il grano qui in casa e io le guardavo divertita. Amo gli uccelli di ogni genere e specie, e le oche, proprio per il loro candido piumaggio, le considero uccelli della fortuna e della pace. Ma ecco che, d'improvviso, un'aquila fiammante entra sbattendo le ali e con il becco adunco spezza il collo a tutti quei pacifici uccelli che rimangono sanguinanti sul pavimento. Dopo questa strage, l'aquila viene da me piangente e mi rivolge queste parole. Non ti disperare per la strage, perché devi sapere che le oche che becchettano il grano nella tua casa altro non sono che i tuoi pretendenti. L'aquila vendicatrice è invece il severo Ulisse,
che ritorna nella sua casa dopo lunghe peripezie per dare la morte ai proci. Dette queste parole con accenti umani, l'aquila prende il volo e ad ali spiegate fa due giri intorno alla grande sala e finalmente esce dalla finestra e si dilegua nel cielo nero. Mi sembra, ho detto a Penelope, che l'aquila ti abbia già dato l'interpretazione del sogno di cui è lei stessa protagonista. L'unica stranezza è che nel tuo sogno i proci sono rappresentati come uccelli della fortuna e della pace. Per il resto io non saprei che cosa altro aggiungere alle parole del grande uccello, se non che ho sentito dire anch'io che Ulisse è in viaggio per mare e che presto approderà a Itaca per vendicare l'occupazione violenta della sua casa e del letto coniugale. A queste parole Penelope ha avuto uno scatto. Come osi, straniero, pensare che il letto coniugale che appartiene a Ulisse sia stato profanato dalla presenza di un altro uomo? Mia amabile regina, ho detto a Penelope, mai avrei osato da me stesso pensare a una simile infamia. Ma ieri notte, quando mi sono adagiato sul giaciglio che mi hai fatto preparare per il mio riposo, ho sentito le ancelle che amoreggiavano con i giovani proci negli angoli della grande sala e dietro le colonne. E fra loro scherzavano e facevano un chiacchiericcio da mercato. Ho sentito mormorare da una di queste ancelle che Antino, essendo stato da te prescelto, sale spesso nelle stanze superiori e passa la notte nel letto che apparteneva a Ulisse. Così diceva quella ancella, e io ti riferisco le sue chiacchiere. Che ti siano sgradite le parole delle ancelle lo capisco, ma ho pensato giusto riferirti parole ascoltate dentro la tua casa. Se invece ritieni che ho sbagliato a riferirti questa infamia, ti chiedo umilmente perdono e ti prometto che cancellerò dalla mia mente il suono di quelle parole e le disperderò per sempre nel buio profondo dell'oblio. Penelope, non riesco a capire se queste voci attribuite alle ancelle sono parole veramente udite o soltanto una invenzione di Ulisse per saggiare i miei sentimenti. Che le ancelle passino le notti amoreggiando con i proci già lo sapevo. Che le loro lingue siano velenose come le serpi non è certo un mistero. Non posso credere che Antino si vanti di avere frequentato il mio letto. Parrebbe una offesa alla sua intelligenza e al suo orgoglio. Oppure, essendo per un tacito accordo fra i proci il candidato che si considera prescelto per il matrimonio, pensa di porre una ipoteca sulla mia persona diffondendo queste voci. L'unica certezza è che le parole di Ulisse tradiscono, ahimè, i suoi orrendi sospetti. Di notte più di una volta mi sono alzata dal letto e in punta di piedi mi sono affacciata sulla scala ad ascoltare i gemiti delle ancelle che amoreggiavano con i proci. E in quelle occasioni si risvegliavano i miei sensi e un grave turbamento sconvolgeva tutta la mia persona, richiamando davanti agli occhi della mente la figura di Ulisse, le sue parole amorose e il suo corpo duro e levigato come il bronzo. Nemmeno nel pensiero l'ho tradito, ma non potevo immaginare che quelle vipere attribuissero alla loro regina turpi accoppiamenti come quelli che occupavano le loro notti. Confesso di avere invidiato quelle ancelle che potevano soddisfare i loro desideri mentre io passavo le notti a consumarmi nella solitudine e nella memoria del mio sposo. Perché mai, se sono veritiere le parole di Ulisse, vogliono accomunarmi ai loro vizi? Pensano di nobilitarsi infangando la mia persona? Purtroppo l'ingratitudine dei servi è una calamità che attraversa la storia del mondo. E qui ci fermiamo per oggi. Non voglio iniziare il monologo di Ulisse perché è piuttosto lungo e è un peccato spezzarlo. Vi rimando a domani, riprenderemo proprio da lui che
ci metterà al corrente di altre sue riflessioni sulla fedeltà di Penelope, sulle intenzioni dei proci e soprattutto su come insieme a Telemaco riappropriarsi del proprio trono e di Itaca. Grazie per avermi seguito fin qui. L'appuntamento è sempre su Radio Nuova Macerata, Radio Nuova in blu. Vi lascio la mia mail morena@radionuova.com. A domani allora. Ciao ciao!

Sono in esclusiva su Radio Nuova Macerata con Flower DJ ogni sabato pomeriggio dalle 14 ed in replica il martedì dalle ore 17. La più bella musica dance degli anni 70 e 80 su Radio Nuova Macerata.

in esclusiva la grande musica dance degli anni 70 e 80, solo su Radio Nuova Macerata, ogni sabato pomeriggio dalle 14 e in replica il martedì dalle ore 17. Dance

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
2: Al Parco Acquatico Eldorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
1: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
2: Prenota su parcoeldorado.com. Il 15, grande show di Ferragosto.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Di nuovo insieme per un grande appuntamento con la musica dance degli anni 70 e 80. Solo e in esclusiva su Radio Nuova Macerata con Flower DJ ogni sabato pomeriggio dalle 14 ed in replica il martedì dalle ore 17. La più bella musica dance degli anni 70 e 80 su Radio Nuova Macerata.

Ritorna per voi in esclusiva la grande musica dance degli anni 70 e 80, solo su Radio Nuova Macerata, ogni sabato pomeriggio dalle 14 e in replica il martedì dalle ore 17. Dance anni 70 e 80 con Flower DJ.

Anche oggi abbiamo trascorso 60 minuti di musica dance degli anni 70 e 80 indimenticabile. L'appuntamento è per sabato prossimo ed in replica il martedì alle ore 17 con la più bella musica dance degli anni 70 e 80, un'esclusiva di Radio Nova Macerata insieme

0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: No, è mio! È mio! Guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attivo uno scambio di carreggiata di 1,6 km circa tra gli svincoli di Acqualagna e di Passo del Furlo in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata tra lo svincolo con la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio in entrambe le direzioni, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara in provincia di Ancona. Previsioni ANAS di traffico per il weekend. Il fine settimana di Ferragosto è segnato dalla chiusura della gran parte delle attività economiche del paese, ma anche dalle ultime partenze e dai primi rientri. Traffico da bollino rosso venerdì pomeriggio 14 agosto, mattina di sabato 15 agosto e per l'intera giornata di domenica 16 agosto. Si ricorda che per facilitare la circolazione è stato imposto il divieto di transito dei veicoli pesanti venerdì 14 agosto dalle 16 alle 22, sabato 15 agosto e domenica 16 agosto dalle 7 alle 22. In base alle stime del nostro osservatorio della mobilità stradale, sino a domenica 16 agosto prevediamo oltre 24 milioni di spostamenti di autoveicoli. Come ha sottolineato l'amministratore delegato di ANAS, Claudio Andrea Gemme, l'invito è quello di pianificare con calma i propri spostamenti per vivere un Ferragosto sereno e sicuro. Ricordiamo che a partire dal 4 agosto sono in funzione, in accordo e in collaborazione con la Polizia Stradale, i nuovi sistemi di tutor per il controllo della velocità Vergilius Plus su 36 tratte stradali gestite da ANAS. Per informazioni stradeanas.it, sezione viabilità. ANAS ricorda la campagna sulla sicurezza stradale: quando sei alla guida tutto può aspettare, e la campagna informativa di prevenzione contro gli incendi: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero gratuito pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Buon viaggio e buon Ferragosto a tutti. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
7: Tra poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
8: Radio Nuova in Blu.

Lightning Seeds con You Showed Me, che bella questa canzone. Oggi devo dire che il nostro Corrado, che ha selezionato le canzoni della puntata di oggi, ha fatto una scelta che mi piace moltissimo. Va bene, allora un po' di notizie. Voglio portarvi ad Ascoli Piceno, perché fino al 26 agosto c'è il Villaggio dell'Oliva ad Ascoli. Oliva l'ascolana, naturalmente. Quindi si potrà assaggiare l'oliva ripiena ascolana DOP. 10 giorni dura questa manifestazione, è già iniziata qualche giorno fa, va avanti fino al 26 agosto, per gustare questa specialità in cui di cui molti sono ghiotti. E pensate, ci sono personaggi famosi che erano particolarmente ghiotti di oliva all'ascolana: Puccini, Rossini, Garibaldi. Ma pensate che dell'oliva all'ascolana si parlava già ai tempi di Catone, quindi siamo nell'epoca latina. Beh, oltre a questo ci saranno eventi culturali enogastronomici, iniziative come laboratori e lezioni di cucina, la musica non può mancare. Se volete approfondire, il sito è ascoliva.it per avere ulteriori informazioni. Vogliamo ricordare Kate Bush, che ci ha lasciato qualche giorno fa. Questa è Running Up the

30 agosto al Parco della Pieve, l'ingresso è gratuito e per informazioni c'è il sito fieranocciolacortemilia.it. Nel frattempo abbiamo la musica di Noha Khan con

Piemonte, come vi dicevo, precisamente alla Morra, provincia di Cuneo, per parlare di Mangialonga, 38esima edizione. Ci facciamo raccontare tutto dal presidente dell'associazione che lo organizza, che è Massimo Martinelli, che sarà con noi. Nel frattempo un po' di musica, c'è Vinicio Capossela e Allora Mambo.

0: E ora amici andiamo in montagna, se siete affamati ma anche avete voglia di esplorare, allora c'è questo evento che sicuramente farà per voi, la Mangialonga, che è arrivata alla 38esima edizione. Il presidente dell'associazione che la organizza è Massimo Martinelli, che è con noi. Benvenuto Massimo.
1: Grazie a voi che mi chiamate.
0: Allora raccontiamo che cos'è la Mangialonga per chi non la conoscesse, però già dal nome un po' si può intuire.
1: Si può intuire, ma la Mangialonga io la ritengo una folle idea che abbiamo avuto il mio amico giornalista Carletto Revello e il sottoscritto. Organizzare un pranzo attraverso le vigne. E evidentemente ha colto un po' tutti di sorpresa, perché lei capisce che come andate nelle vigne, come fate. E le dirò che all'inizio è stata anche abbastanza complicata sotto il profilo dell'allestimento. Oggi siamo, come si dice, battezzati e vaccinati, per cui andiamo quasi a occhi chiusi.
0: Anche perché appunto dicevamo sono 38 anni che fate questa cosa.
1: Eh sì, siamo stati i primi e siamo ancora i migliori. Mi permetto di dirlo, perché poi ci hanno copiati tutti, in tutto il mondo qualcuno ha copiato.
0: Ma allora intanto diamo delle date, perché non l'ho ancora detto, il 30 agosto l'appuntamento di quest'anno.
1: Noi siamo in campo sempre l'ultima domenica di agosto.
0: Alla Morra, che è in provincia di Cuneo.
1: Provincia di Cuneo, su una collina bellissima di 521 metri, dalla quale si spazia una vista imprendibile e incredibile su tutti i vigneti più belli della zona del Barolo. Quindi è veramente un'immersione anche nel vino, insomma.
0: Certo, stavo per chiederle che vino si beve, ma ovviamente sarà quello.
1: Oltre a quello, noi partiamo con un aperitivo che in genere può essere un vino bianco, visto che fa anche caldo, no? Poi passiamo agli antipasti, che in genere sono dei salumi, e lì proponiamo in genere il dolcetto, che è un altro vino molto tipico delle nostre colline, che ovviamente serviamo fresco di cantina, perché bisogna anche sfatare il servizio del vino a temperatura ambiente. Non fatemi ridere, anzi non fatemi piangere.
0: Dipende da qual è la temperatura dell'ambiente, perché altrimenti
1: ma con 38 gradi di temperatura cosa beviamo? I vini brûlée, come diciamo noi? No, non va bene. Poi c'è un'altra tappa che in genere prevede il servizio dei primi piatti. Esattamente non le so dire se quest'anno abbiamo scelto i tagliarini o le raviole.
0: Beh, io direi che si cade bene lo stesso, cioè in tutti e due i casi.
1: Direi che non ci sono problemi, anzi è per cui bello vedere l'equipe che butta la pasta, tira su la pasta, la condisce e la serve. Guardi,
0: no, perché ecco, per specificare meglio, si parte da un punto, poi si fa una camminata, si fanno delle tappe e ogni tappa si mangia qualcosa.
1: Esattamente, il principio è quello. Infatti io avevo anche coniato uno slogan che dice: cammina nel verde, perché la vigna è verde, e cammina nel vino. E ovviamente a ogni tappo c'è l'abbinamento con un vino. Il terzo piatto è il bocconcino Mangialonga, e quindi sacrosanto l'abbinamento col Barolo. Poi c'è la tappa dei formaggi, che sono quelli tipici delle colline e delle Alpi della provincia di Cuneo. Noi abbiamo la fortuna di avere un patrimonio caseario che è fortemente incredibile, e quindi anche lì serviamo il Barolo. E poi dulcis in fundo, come usa dire con espressione un po' colta, c'è la tappa dei dolci. E qui il dolce è anche sempre una specialità tipica, la torta di nocciole, che viene abbinata al moscato d'Asti, che è il grande vino dolce del nostro Piemonte. E quindi è veramente un menù che fa venire l'acquolina in bocca con tutta calma, nel senso che non ricordo che un anno lei pensi un concorrente si è iscritto e dopo un'ora arriva e dice: ma cos'è sta Mangialonga? Lui l'ha fatta di corsa.
0: E invece bisogna andare con calma.
1: Ma guardi che lei deve andare con calma e soffermarsi a mangiare e a bere. Ah, ma io non l'avevo capito. Allora ha rifatto il giro mangiando e bevendo, ovviamente.
0: Va bene, la cosa bella, lo stavo riflettendo mentre ci raccontava cos'è la Mangialonga, è che uno può anche mangiare tanto ma non si sente in colpa, perché dovendo camminare in mezzo alle vigne smaltisce un po'.
1: Sicuramente il vantaggio è anche quello, cioè noi andiamo in genere dalla Morra in basso, dalla Morra che è in cima alla collina, andiamo in qualche borgata che è sotto, poi si può tornare alla base in alto a piedi, facciamo anche un servizio navetta per quelli che non ce la sentono.
0: Magari hai mangiato troppo. Cioè, il percorso quanto è lungo, tanto per avere un'idea?
1: Ma in genere circa 6 km.
0: Insomma, fattibile, anche perché ci sono delle tappe in mezzo dove vi potete rifocillare abbondantemente.
1: Non ci sono problemi. Il bello è che arriva gente un po' da tutto il mondo, perché è veramente uno spettacolo. E secondo me nella vita, come si dice, vale la pena una volta di aver fatto anche la Manzalone.
0: Assolutamente. Dall'estero arrivano, immagino, eh?
1: Arrivano molti, soprattutto dalla Svizzera, molti dalla Francia, poi ci sono gli imprevedibili, non so, dal Canada, dall'Australia, dipende se sono magari lì in vacanza, se hanno di questa manifestazione, arrivano.
0: Beh, insomma, una bella cosa anche incontrare le altre culture che incontrano la nostra e conoscono le specificità dei nostri territori.
1: Esattamente, è proprio una promozione a tutto campo che dà onore e gloria al paese di Lamorra, ovviamente, ma a tutto il territorio.
0: Allora, Massimo Martinelli, presidente dell'Associazione Compagnie dei Vignaioli, che organizza da 38 anni la Mangialonga in provincia di Cuneo, a Lamorra. Il sito è mangialonga.com per avere informazioni. Grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi per avermi chiamato e buona Mangialonga a chi verrà. Grazie.

Here With Me, lei è Dido e siamo arrivati alla fine quasi della prima ora delle parole del weekend di oggi, Ferragosto, sabato 15 agosto 2026. Io sono Carlo Magistretti, restate con noi, salutiamo anche chi ci ascolta nella replica della domenica. Il nostro tempo a disposizione è ancora lungo, abbiamo un'oretta abbondante per sentire buona musica come questa che sta per arrivare, sono i Led Zeppelin, All My Love, poi continuiamo con musica e altri ospiti tra poco, state con noi.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

sua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: Vivian West, what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.
1: Un viaggio ha senso solo, senza ritorno se non in volo.

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

0: Terra Petrona ospita la doppia mostra dedicata ad Anna Claudi nel 50° anniversario della sua scomparsa. Le esposizioni promosse dalla Fondazione Claudi offrono un duplice percorso tra arte e biografia. 110 tavole inedite di Anna Claudi e Anna Claudi al di là 1976-2026. Un percorso sulla vita della pittrice attraverso un allestimento immersivo ideato da Gabriele Codoni ed Hilde Cipolletti. Le mostre saranno visibili fino al 5 dicembre 2026, il sabato dalle 15.30 alle 19.30 e la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Ingresso gratuito.
1: Terme Santa Lucia Tolentino.
2: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
3: Dalle acque, un aiuto al benessere.
1: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
3: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
4: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli Atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
5: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. Inizia qui.unimc.it.
1: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
3: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
4: Al Parco Acquatico Eldorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
3: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
4: Prenota su parcoeldorado.com. Il 15, grande show di Ferragosto.
5: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Radio Nuova in blu.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
9: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

sua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

0: perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.
1: Tra poco, l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Molte volte capire un sistema non basta a restarne fuori. Anzi, capirlo davvero dall'interno è spesso il primo passo per diventarne, senza accorgersene, parte integrante.

Charles arriva alla verità sull'incendio. Non è stato un incidente né un crimine isolato, ma una conseguenza forse non del tutto voluta, né nemmeno del tutto casuale, del sistema che Bobby ha costruito nel resort. Frank ha confessato per proteggere la comunità che ama, per evitare che l'intero meccanismo di Bobby venisse smascherato e distrutto insieme a lui. Ma la rivelazione più inquietante riguarda Charles stesso. Nel corso delle sue settimane a Estrella del Mar si è lasciato coinvolgere sempre di più nella vita sociale orchestrata da Bobby. Ha partecipato alle attività, ha stretto legami, ha cominciato a capire il fascino di quella comunità artificialmente ravvivata. E in un finale gelido e ambiguo, Charles si trova a considerare la possibilità di prendere lui stesso il posto di Bobby, di diventare il nuovo architetto di quel meccanismo, di continuare a tenere viva Estrella de Mar nello stesso modo in cui è stata tenuta viva fino a quel momento. Non c'è una vera redenzione in questo libro, né una vera condanna morale netta. C'è solo la scoperta inquietante di quanto sia sottile la linea tra osservare un sistema corrotto e diventarne, volenti o nolenti, parte attiva. Lo speciale di oggi, pagine d'estate di piccole e grandi parole, ha una parola che riassume tutto quello di cui abbiamo parlato, ed è complicità. Noi, come al solito, ci sentiamo domani, domenica, e conosceremo finalmente l'opera di cui abbiamo raccontato in questi giorni. Da Antonio Torretti è tutto, a domani con l'epilogo di questa storia.

0: La tua salute inizia da un prelievo del sangue. Nasce Physiomed Lab, il laboratorio analisi del gruppo Physiomed. Due laboratori e 5 punti prelievo accreditati e convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: No, è mio! È mamma! Guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

migliora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

0: Gruppo Medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Giornata speciale per tutta la famiglia?
2: Al Parco Acquatico Eldorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
1: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
2: Prenota su parcoeldorado.com. Il 15, grande show di Ferragosto.
3: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

0: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attivo uno scambio di carreggiata di 1,6 km circa tra gli svincoli di Acqualagna e di Passo del Furlo in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata tra lo svincolo con la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio, in entrambe le direzioni, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere, in provincia di Ancona. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara, in provincia di Ancona. Previsioni ANAS di traffico per il weekend. Il fine settimana di Ferragosto è segnato dalla chiusura della gran parte delle attività economiche del paese, ma anche dalle ultime partenze e dai primi rientri. Traffico da Bollino Rosso, venerdì pomeriggio 14 agosto, mattina di sabato 15 agosto e per l'intera giornata di domenica 16 agosto. Si ricorda che per facilitare la circolazione è stato imposto il divieto di transito dei veicoli pesanti, venerdì 14 agosto dalle 16 alle 22, sabato 15 agosto e domenica 16 agosto dalle 7 alle 22. In base alle stime del nostro osservatorio della mobilità stradale, sino a domenica 16 agosto prevediamo oltre 24 milioni di spostamenti di autoveicoli. Come ha sottolineato l'amministratore delegato di ANAS Claudio Andrea Gemme, l'invito è quello di pianificare con calma i propri spostamenti per vivere un Ferragosto sereno e sicuro. Ricordiamo che a partire dal 4 agosto sono in funzione, in accordo e in collaborazione con la Polizia Stradale, i nuovi sistemi di tutor per il controllo della velocità Vergilius Plus su 36 tratte stradali gestite da ANAS. Per informazioni stradeanas.it sezione viabilità. ANAS ricorda la campagna sulla sicurezza stradale: quando sei alla guida tutto può aspettare, e la campagna informativa di prevenzione contro gli incendi: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero gratuito pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Buon viaggio e buon Ferragosto a tutti. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: due minuti.
1: Estate!
0: Un libro.
2: Ci sono vite che sembrano tenute insieme con lo spago. Funzionano, ma non respirano. Vite in cui tutto scorre secondo un copione preciso, ripetitivo, quasi rassicurante. Finché un attimo solo, un'immagine che non si doveva vedere, non spezza tutto. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Oggi nella nostra rubrica quotidiana, Due minuti un libro, ci immergiamo in un thriller che sa farsi domande scomode sull'ossessione, sulla colpa e su ciò che siamo davvero quando nessuno ci guarda. Se anche tu scrivi storie in cui i tuoi personaggi vivono sull'orlo di qualcosa di oscuro e irrisolto, vieni a trovarci sul nostro nuovo sito e insieme faremo conoscere il tuo libro. 2minutiunlibro.it. Ti aspettiamo! Intanto apriamo quello di Giuliana Salvi, si chiama Il dolore dell'oca. Andiamo subito alla storia. Nikita è una giovane poliziotta che vive con la sua gatta nella villa ereditata dall'amata nonna Viola sul litorale romano. A parte la madre e l'ex fidanzato, non frequenta nessuno. Fa una vita tutta a casa e ufficio. Cioè in ufficio vivacchia tra i suoi lavori di scartoffie e a casa si lascia andare più che altro. Ma poi una mattina, mentre sta correndo in auto per non arrivare tardi al lavoro, nota una ragazza su un cavalcavia pronta a suicidarsi. Nikita cerca di dissuaderla e la ragazza, che si chiama Fresia, sulla prima sembra crollare. Poi però le confida di sentire delle voci e in un momento tutto cambia. Da quel giorno Nikita è ossessionata dall'accaduto. Chi era Fresia? E perché ha compiuto quel gesto? Cercava pace o giustizia? Qualunque fosse il suo intento, ha lasciato a chi resta un'eredità da maneggiare con cura. Nikita comincia a indagare a suo modo, andando a casa di Fresia e cercando di entrare in contatto con la nonna e lo zio. Poi compare Erika, la sorella di Fresia, con i suoi misteri, i suoi segreti, e tutto sembra assumere un senso diverso. Quando all'indagine informale di Nikita si aggiungono le incursioni della madre Ada e di Giulio Drago, vecchio amico e collega di suo padre, Nikita si ritrova al centro di un labirinto in cui il Minotauro potrebbe nascondersi ovunque. Ma la preda, questa volta, è lei. Il dolore dell'oca, di Giuliana Salvi, edizione Einaudi.
3: Riccardo Pellegrini.

0: Sabato e la domenica, perché riascoltiamo tutte le novità della settimana. Ben trovati, buon sabato da Riccardo Pellegrini con voi nei prossimi minuti per ascoltare parte delle novità che vi ho presentato da lunedì sino a ieri. Tra poco partiamo con l'ascolto, subito ad aprire un classico.
1: Ora musica story
0: 1980.

classici, spazio che apre ogni giorno il nostro viaggio all'interno delle novità discografiche indipendenti, e questo è stato veramente un grande successo dell'estate 1980. Novità al primo ascolto, nuovo singolo firmato World Goes Around.

0: Tati S, ovvero Tatiana Silvestri, 26 anni, in radio con L'Incontro, brano che stiamo proponendo qui a Ora Musica. E allora ci colleghiamo con la capitale, Roma, per chiacchierare con lei. Ciao Tatiana, ben trovata.
1: Ciao a tutti i radioascoltatori, ciao Riccardo.
0: Allora, ben trovata. L'Incontro, come ci racconti questo brano che parla di due ragazzi che si conoscono tramite i social, no? Quindi tema molto attuale.
1: Sì, è un tema molto attuale, l'ho voluto fare insomma, ecco, proprio su questo tema che adesso va tantissimo.
0: Ma è autobiografico? È successa a te davvero sta cosa?
1: Sì, una volta mi è successa, infatti mi sono proprio ispirata a questa storia qua. Tutti i miei brani sono comunque autobiografici. Diciamo, questo brano racconta un po', diciamo, di questi due ragazzi che si incontrano sui social, si danno, diciamo, un nome. Così, un diminutivo,
0: un nick,
1: sì, esatto, un nickname, e si danno un appuntamento su questo locale, vanno lì in questo locale, si cercano insomma tra la folla, e niente, alla fine quello che succede ridete tramite ascoltando la mia canzone, insomma.
0: È giusto, giustamente, come si fa in un film, come si fa in un libro, non si dice mai il finale, ma lo scopriremo tra poco ascoltando questo brano che stiamo trasmettendo. Chi ci segue già magari lo sa perché l'ha già sentito, perché l'abbiamo già trasmesso, però per chi ci sta ascoltando adesso abbiamo creato un po' di curiosità. Però prima di andare ad ascoltare il brano, due cose. Anzitutto, cosa succederà dopo questo singolo, cosa prevede il tuo progetto?
1: Ci sono tantissime serate in programma, poi tanto poi pubblicherò tutto quanto sui miei canali social. Sicuramente ci sarà un'uscita di un LP, sicuramente quest'inverno, insomma ci sono tantissime novità.
0: Ecco, mi è già servito la domanda che volevo aggiungere, quella dei social, per seguirti e rimanere aggiornati.
1: Esatto, allora su tutti i miei canali social Tati S, proprio scritto E, S-S-E, che poi sarebbe poi l'iniziale, l'S del mio cognome.
0: Di Silvestri, esatto. Tati S, oggi qui a Ora Musica, andiamo ad ascoltare L'Incontro e a scoprire come va a finire questo incontro. Grazie Tati per essere stata con noi.
1: Grazie a voi, è stato un piacere e buon ascolto.

Stai ascoltando ora musica, il nostro spazio quotidiano con le novità indipendenti. Ogni giorno a quest'ora ascoltiamo novità indipendenti di artisti indipendenti. E questo era una novità al primo ascolto. Così come novità al primo ascolto è il nuovo singolo di Nicola Ferrari da Sassuolo.

Nicola Ferrari, ennesimo singolo, lui ne sforna uno dietro l'altro di singolo. Arriva da Sassuolo, novità al primo ascolto qui a Ora Musica. E a chiudere la puntata, Balla Bella, il singolo firmato Linea 43.

0: Balla Bella, linea 43, oggi a chiudere Ora Musica, la vetrina della musica indipendente, che torna domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: No, è mio!
3: È mamma! Guarda!
4: Guarda questo video, fa troppo ridere.
5: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
6: Una campagna promossa da ANAS, gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
7: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

tempo per annum. C'è una frase del Vangelo di questa domenica che dà fastidio e deve darci fastidio. Sembra quasi che Gesù dica alla donna cananea che gli chiede di guarirgli la figlia: non sei dei nostri, non ti spetta. Anzi, usa perfino un'immagine dura: i cagnolini. Se fosse un dialogo pubblicato oggi sui social, Gesù verrebbe probabilmente cancellato in pochi minuti. Ma il Vangelo non vuole mostrarci un Gesù che discrimina. Vuole mostrarci una fede totalmente potente da rompere perfino gli schemi. Questa donna non si offende, non se ne va, non fa la vittima, non scrive un post indignato, rimane lì, perché l'amore per sua figlia è più grande del suo orgoglio. Ed è proprio questo amore che, misteriosamente, cambia il corso della storia. Gesù, infatti, conclude dicendo: grande è la tua fede. È impressionante. L'unica persona che riesce a far cambiare i programmi a Gesù non è un sacerdote, un apostolo, uno scriba, no, è una donna straniera, pagana, considerata un'estranea. L'amore ha aperto una porta che sembrava chiusa. E qui arriva la domanda per noi. Noi diciamo continuamente: Dio cambia la mia vita. Ma siamo disposti a lasciare che sia la nostra fede a cambiare Dio? Attenzione, Dio non cambia nel suo amore, ma cambia il modo in cui quel suo amore raggiunge il mondo quando finalmente Dio incontra la vera fede. La preghiera autentica non serve a convincere Dio, serve a spalancare possibilità che noi stesse pensavamo impossibili. Il problema però è che noi molliamo troppo presto. Due preghiere, nessuna risposta e diciamo: Dio non mi ascolta. È poca fede. Questa donna no. Ogni no diventa per lei un motivo per avvicinarsi ancora di più. Noi invece al primo ostacolo cambiamo palestra, cambiamo fidanzato, cambiamo università, cambiamo amici, cambiamo parrocchia, cambiamo tutto. La perseveranza è diventata una specie in via di estinzione. Questa donna, invece, ci insegna che la fede non è pretendere che Dio faccia quello che voglio io, è continuare a fidarmi anche quando sembra che Dio stia in silenzio. E forse oggi il miracolo più grande non è la guarigione della figlia, il miracolo è che una donna, con la forza dell'amore, allarga il cuore della storia della salvezza. Da quel giorno Gesù non guarda più solo ai confini di Israele. Attraverso quella madre, il Vangelo comincia ad aprirsi a tutti i popoli. Questo è il miracolo della fede e dell'amore. Buona domenica.

0: Fratello ascolta, il Vangelo della Domenica, commentato dal Vescovo di Macerata, Monsignor Nazareno Marconi.
1: Radio Nuova in Blu.

0: www.radiotrenitalia.com.
1: Accettami così, ti prego, non guardare nella mia testa.

Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. Ma la radio...

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. Inizia qui.unimc.it.
1: Terme Santa Lucia Tolentino.
2: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
3: Dalle acque, un aiuto al benessere.
1: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
3: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
4: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
0: Palazzo Claudi a Serra Petrona ospita la doppia mostra dedicata ad Anna Claudi nel 50° anniversario della sua scomparsa. Le esposizioni promosse dalla Fondazione Claudi offrono un duplice percorso tra arte e biografia. 110 tavole inedite di Anna Claudi e Anna Claudi al di là 1976-2026. Un percorso sulla vita della pittrice attraverso un allestimento immersivo ideato da Gabriele Codoni ed Hilde Cipolletti. Le mostre saranno visibili fino al 5 dicembre 2026, il sabato dalle 15.30 alle 19.30 e la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Ingresso gratuito.
5: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23°8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

0: romantici, alla moda, smooth. Cantautore, voce dei diritti umani, ballate, musical e film, serenader, vite non convenzionali. Chiede chi erano i crooners, un programma di Pietro Catanese.
1: Iniziamo, chiedi chi erano i crooners, sempre Pietro Catanese,
2: vi aspetto tra pochissimo.

0: You deserve a great break today. Kia de kia no e crooners.
1: Sì, un'altra puntata, eccoci qua, chiedi chi erano i crooners, io sono Pietro Capamese, sempre qua ad aspettarvi, spero che siate numerosi, è sempre un po' difficile in radio riuscire a capire quante persone ci ascoltano, speriamo che di essere in tanti, insomma almeno amanti di questa musica di qualità che insomma cerchiamo di portare avanti con il nostro programma. Abbiamo ascoltato il grande Michael Bublé, To Love Somebody. Adesso vorrei fare, visto che oggi è questa trasmissione è l'ultima puntata dedicata al grande Bennett, un titolo americano, quindi partiamo con un po' di brani italiani delle grandi cantanti e dei grandi cantanti. Partiamo con Milva, Alexander Platz.

grande, battiato ovviamente qui a mani basse, la grandissima Milva. Adesso andiamo sempre a scavare, no? Andiamo a trovare una canzone meravigliosa, secondo me, cantata da Mina. Ovviamente il paroliere in quell'epoca lì, stiamo parlando intorno al 70, e insomma per eccellenza era Mogol, quindi anche forse una delle canzoni, come dire, forse non è forse una delle canzoni più famose, ma insomma è una interpretazione che onestamente per me passa la storia. Non credere, Mina.

0: toutes les plus belles voix de légende sont sur Qui est dit qui est Rano et Croner.
1: Mina, Mina. Mina, Mina. Non credere, non credere. Pezzo straordinario. Allora, Croner italiano, abbiamo fatto uno special su di lui, quindi abbiamo raccontato tutta la sua meravigliosa voglia di suonare, di cantare. Sto parlando di Nicola Arigliano. Il pezzo è Buonasera, signorina.

Fantastico, fantastico. Nicola Rigliano, se per chi ha seguito la trasmissione, ricorderà sicuramente che affermava proprio di non riuscire a stare negli studi di registrazione. Lui amava le performance dal vivo e si sente proprio la soddisfazione nel fare questo tipo di musica, di apprezzare il pubblico, di poter giocare in interplay con i vari musicisti, cioè straordinario, straordinario. Adesso ascoltiamo un grande musicista, un grande anche pittore, un grande professionista, quindi addirittura un avvocato. Stiamo parlando ovviamente del piemontese Paolo Conte, un amante del jazz. Secondo me la bellezza di Paolo Conte è proprio la capacità, e questo secondo me veniamo sempre rapiti dalla sua musica, perché lui riesce con le sue parole, con le sue atmosfere a portarci dentro a situazioni di vita. Sembra di leggersi un libro, di guardare un film di altri tempi. Straordinario. Sud America, Paolo Conte.

0: things go better with Kiede Kerno y Crooners.
1: Grande, grande Paolo Conte, Sud America, Sud America. Allora, sempre cercando un po' nelle chicche dei cantanti italiani, mi è venuto in mente il grande Renato Rascel. Devo dire che è un po' scomparso dalla televisione, non ci sono citazioni, non ci sono. Quando ero ragazzo io era famosissimo, era nato a Torino, poi diventato romano, una carica umana non indifferente, una simpatia straordinaria, un modo di interpretare sia gli aspetti di cabaret, di teatralità leggera, straordinaria, ma anche come cantante. E quindi ce l'ascoltiamo in un pezzo molto divertente, è Fa tanto caldo, Renato Rascel.

0: Uffa.
1: Anche Fred Astaire sta nel frigidere. Vabbè, era quel tipo di comicità un po' anni 40, 50, che era molto divertente. Questo brano qua di Rush, adesso non mi ricordo di preciso di chi hanno, fatemi controllare, perché saremo sicuramente intorno, sì, siamo intorno ai 50, 57. Allora, prima di entrare nell'ultimo parte della vita del nostro Tony Bennett, ascoltiamo uno straordinario musicista che deve essere per forza recuperato, perché sennò qui ci scappa, perché sto scherzando, parlo di Serge Endrigo, un musicista, una persona di grandissimo livello che abbiamo troppo dimenticato, anche lui, Serge Endrigo, adesso sì.

0: la vie sans Kenny Kéran ou Ikroner.
1: Eccoci arrivati all'ultima puntata dedicata al Tony Bennett. Eravamo arrivati al 90° compleanno di Tony Bennett, con una festa meravigliosa. Addirittura avevano acceso l'Empire State Building, se vi ricordate. Nel 2017 viene addirittura premiato dal Congresso degli Stati Uniti, e che gli consegna un prestigioso premio, il premio Gershwin. Pensate che era la prima volta in tutta la storia di questo premio che venisse assegnato, conferito, usiamo la parola più aulica, venisse conferito a un interprete, perché fino a quella data il premio Gershwin veniva dato solo ai compositori. Quindi pensate come veniva riconosciuto in patria il grande Tony Bennett. Le collaborazioni comunque continuano fino al 2019, e lavora con una straordinaria Diana Krall con il brano It's Wonderful. Il brano fa parte di una bellissima raccolta di canzoni di Cole Porter del 2021. Il disco si chiamava Love for Sale. Ovviamente arriva il suo 20° Grammy Awards, sempre come Best Traditional Pop and Vocal Album. Gli anni sono tanti, così nel 2021 Bennett rivela pubblicamente di avere il morbo di Alzheimer che gli era stato diagnosticato 5 anni prima. E lo ascoltiamo proprio con It's Wonderful insieme alla sua amica Diana Krall.

me. It's awfully nice. It's paradise. It's what I love.

Nel corso della sua carriera, Tony Bennett ha sempre dedicato il suo cuore e il suo tempo a questioni umanitarie, senza dare troppa pubblicità. Pensate che finì per raccogliere milioni di dollari, non uno, milioni di dollari per la Juvenile Diabetes Foundation. Ah, per riconoscenza ha istituito, pensate, un fondo di ricerca a nome Tony Bennett. Non si risparmiava, marciò anche con Dr. King per il suo storico movimento per i diritti civili, insieme a Selma, a Montgomery, a Martin Luther King, al Center of Atlanta, ricevendo numerosi attestati di riconoscenza per gli sforzi nella lotta alla discriminazione razziale. Era un artista completo, fin da ragazzo era anche un pittore appassionato, di grande valore. Pensate che uno dei suoi dipinti, omaggio a Hockney, fa parte della mostra permanente al Butler Institute Art of America. Mentre il dipinto Boy and Sailboat viene ospitato alla National Art Club di New York. Possiamo anche citare il ritratto dell'amico Duke Ellington, entrato a far parte della collezione della National Portrait Gallery. Insomma, un grande su tutti i fronti. Lo ascoltiamo, If I Rule the World, un inno in pieno stile Bennett contro la discriminazione razziale, ma che non lascia spazio a fraintendimenti, diritto e concreto. Un grande, If I Rule the World, se avessi governato il mondo.

Dopo una vita meravigliosa e complessa allo stesso tempo, il 21 luglio del 2023, Tony Bennett ci lascia, muore a New York per complicazioni dovute alla sua malattia. Un grande artista, un grande uomo che ha segnato la musica per due secoli, perché ovviamente è riuscito a scavallare nel 2000. Oltre 500 milioni di dischi venduti. Incredibile, qui non è musica liquida, bisognava andare in un negozio e comprare il disco. Una cosa straordinaria. Lo lasciamo insieme alla sua grande amica Lady Gaga in un pezzo eccezionale. The Lady Is a Tramp, Tony Bennett.

0: beach is divine.
1: And I love the Yankees.
0: Jeter's just fine.

0: Qu'est-ce que la vie sans Kenny Kehran ou Crooner?
1: Grande, grande, grande Tony Bennett. Nella prossima puntata troveremo un altro grandissimo croone, racconteremo la storia, non spoileriamo, quindi vi aspetto alla prossima puntata per questa grandissima musicista. Vediamo che cosa succederà. Al momento entriamo con una grandissima contrabbassista, meravigliosa musicista straordinaria, Unconditional Love, Esperanza Spalding.

0: straordinaria, eh? Speranza Spalding, musica di altissimo valore. Volevo farvi ascoltare un crooner molto importante, un crooner contemporaneo, lo ritengo, chi mi ascolta sa che lo ritengo sicuramente forse il crooner più di qualità, forse un po' più, come dire, di ricerca, ecco, da questo punto di vista. Sto parlando del grande Gregory Porter, Pick Yourself Up.
1: Yourself up, take a deep breath, dust yourself off.

0: toutes les plus belles voix de légende sont sur Kiedi Kierano et Kroneur.
1: Gregory Porter, Pick Yourself Up, un pezzo straordinario. Adesso andiamo a ascoltare, sempre un po' sul contemporaneo, un altro musicista di altissimo livello, un po' più jazz, no? Questo il grande lavoro che faceva sulla voce il nostro Gregory Porter, invece Kurt Elling, un po' più sull'improvvisazione, più sullo scat. Il pezzo è Super Blue, Kurt Elling.

Grande, grande, grande Carteling, Super Blue. Siamo un po' di corsa, scusatemi, pezzo straordinario. Liza Minnelli, un pezzo di Peggy Lee, quindi stiamo parlando di due donne tra le più grandi artiste degli Stati Uniti e di tutto il mondo. Some Cats, no, Liza Minnelli, scusate la corsa. Via, via, andiamo, andiamo.

Ed eccoci, scusate la fretta, ma eravamo veramente a fine puntata e volevo mettere tutto questo pezzo meraviglioso di Liza Minnelli, originalmente cantata da Peggy Lee. Siamo a Cats Noco, io sono Pietro Catanese, qui eravamo a Chiedi chi erano i Crooners. Vi saluto, vi abbraccio, vi aspetto alla prossima puntata. Arrivederci, Chiedi chi erano i Crooners.

0: Chiedi, chiedono i crooners. Un programma di Pietro Catanese. Produzione a cura di Andrea Berfio. E Pietro Catanese.
1: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Centro Medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. In blu. Radio Nuova. In blu.

0: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi!
8: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
13: Ma la radio va e non si fermerà, prenderà per mano e segnerà volare.
1: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.

mio cuore ciò che era a noi. Entra se vuoi, ma non pensare a niente, vieni, resta se puoi, ma non fingiamo sì.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: tutti coloro che sono in ascolto il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
1: Jazz Train. Jazz Train.

Un ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train. Io sono Francesco Sciarretta, come sempre settimanalmente qui in radio con Jazz Train. Cominciamo questa volta con un musicista russo, si chiama Valery Stepanov, polistrumentista, ottimo tastierista. Lo ascoltiamo in apertura con la sua band e un brano dal titolo Believe in Yourself, Valery Stepanov Project.

E questa è una produzione di un paio di anni fa, 2023, per il tastierista e produttore Valery Stepanov, con questo Believe in Yourself, ospiti fra l'altro al sassofono il leggendario sassofonista americano Eric Marienthal con il batterista Steven Williams. Valery Stepanov, Fusion Project in apertura di trasmissione, e il nostro suono adesso propone all'ascolto una cantante olandese validissima, secondo me, si chiama Trinity Osterhuis. L'ascoltiamo con un suo omaggio a Barbacara, che è un brano come The Look of Love. Trinity Osterhuis dal vivo.

Una canzone di fine anni 60, quella composta da Burt Bacharach, The Look of Love, questa volta con la reinterpretazione di una cantante olandese, bravissima secondo me, si chiama Trentje Oosterhuis, con tanto di orchestra dal vivo, The Look of Love. Musica italiana con un bassista e autore molto creativo e fantasioso, si chiama Glauco Borrelli, lo ascoltiamo con una sua cosa di qualche tempo fa, come Quattro donne in cortile. Glauco Borrelli.

l'altissima classe di una cantante bluegrass americana 34enne di Austin, Texas, si chiama Sarah Yarosh. L'ascolto era un estratto da un album nel 2011 come Follow Me Down, una dedica in questo caso a Bob Dylan, con questa Ring Them Bells per Sarah Yarosh.

Su Justin siamo giunti a circa mezz'ora dal nostro inizio, come sempre settimanalmente qui in radio. Ancora un buon ascolto, ben ritrovati da parte di Francesco Sciarretta. Loro erano Moite, una street band tedesca di 11 elementi che hanno eseguito un brano appunto per strada come questa You and Me per Moite. Una parentesi italiana ancora adesso con un musicista e cantante di Napoli, si chiama Salvatore Ferraro, che esegue un omaggio a un altro grande autore partenopeo come Edoardo De Crescenzo. Il brano in questione che ascoltiamo è Sarà così, Salvatore Ferraro.

0: Una bellissima versione per pianoforte e voce con Giosuè Salzillo al pianoforte e l'interpretazione sentitissima di Salvatore Ferraro di Sarà Così, brano del 1990 scritto da Edoardo De Crescenzo. Fra qualche istante il solito appuntamento con l'album Gli artisti della settimana. Questa volta incontriamo due musicisti che affondano la loro musica nella tradizione folk bulgara. Sono Nicolae Pief, chitarrista, e la cantante Nelly Andreeva.
1: Il CD della settimana.
2: Jazz Train.

Album e artisti della settimana. Questa settimana abbiamo scelto un duo folk di musicisti bulgari, Neli Andreeva, cantante Nicolae Pief, grande chitarrista. Questo è un estratto da un album come Giasta Prasta del 2018. Neli Andreeva, Nicolae Pief, artisti e CD jazz della settimana su Jazz Train.

0: Siete all'ascolto del Jazz di Just Train. Siamo giunti a quasi 20 minuti dal termine del nostro giro in musica, come al solito settimanalmente alla radio. Ancora un buon ascolto da parte mia, Francesco Sciarretta. Questa era la musica tamil dall'India, di un produttore musicista molto affermato anche oltre i confini indiani. Si chiama Lakrakraman e lo abbiamo ascoltato con questa produzione spesso realizzata per il cinema indiano tamil.
1: Tutta la vita con questo orribile rumore, su e giù nel mezzo delle scale, le spalle contro quella porta.

0: Grazie.
1: Ciao, sono Maurizio e anch'io ascolto Jet Strand.

La musica di Lucio Dalla con la voce di una cantante bravissima, sensibile e passionale, si chiama Elsa Baldini, con il suo quartetto in un recente live dalle parti di Roma, ed era un classico ormai del grande Lucio, come tutta la vita dal vivo. E così Just Train si avvia alla conclusione con un omaggio al bebop, il jazz fra gli anni 50 e 60, e incontriamo tre musicisti colossi del jazz del tempo come Dizzy Gillespie alla tromba, Sonny Stitt al sassofono, lo stesso Stan Getz al sax, con il pianoforte di John Lewis, la chitarra di Herb Ellis, basso di Ray Brown, con la batteria di Stan Levy. Siamo negli anni 50 e così chiudiamo il percorso sonoro su Just Train quest'oggi. Da parte mia, come sempre, continuate a essere sintonizzati alla radio cercando buona musica, ce n'è diversa in giro, basta scegliere con pazienza e con cura. Vi aspetto come sempre fra 7 giorni qui in radio, stessi battiti e stessa frequenza. Dizzy Gillespie, Stan Getz e Sonny Stitt in

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: Radio Nuova, in blu.
1: A volte il silenzio brucia come una ferita. Il cuore perde un colpo, non respira sotto il peso della vita. Altre volte la tua voce è come un fiume in piena e si fa largo nel mio mare come fa una vela. Ti nascondi nei miei occhi,

Com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

un'illusione che nasce dagli occhi e impazzisce nel cuore. Una canzone con poche parole, così piccole e vere.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com. Ho dormito un tot.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

0: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: La radio va e non si fermerà, prenderà per mano e segnerà volare.
2: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.

0: cuore al passo silenzioso della neve ormai.
1: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in più.

0: adesso è uguale a prima. Un cane raia, un asino abbaia. E diventa un posto bello anche la SNAI senza di noi. Ho visto la tua mano strapparmi il cuore. Mi sono accorto che era marrone e non quel rosso come lo disegnavi tu.
1: Radio 9 in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: Dimmi a domani per sempre.
1: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.